grandissimo maestro di Padova. Come può sentire, la sua canzone non l'ho buttata via. È un po' classicheggiante, ma bella. Da come suona il piano, si capisce che lei è veramente brava. Quindi mi scuserà se modifico qualcosa. Vorrei aggiungere un basso elettrico.

A volte la musica è capace di unire la fantasia alla realtà in maniera incredibile. Così come tutti noi, prima tanto lontani, ora siamo così vicini.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: Una casa bianca, viviamo io e lei, un piccolo giardino e il mondo per noi, coi fiori sul soffitto.

ti senti bene. Credi sia venuto il momento. Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti, ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente, andrà tutto bene, vedrai.

0: Radio Dore.
1: Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, tutti, fuori che lui. Lui era fisso che si scrutava nella notte, quando passava davanti a lui un carabiniere.

così precisi come quelli della mascherpa. Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca? Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è?

Vicente. I amb mena via l'era ja bo, quasi mesti. Lui sempre fissa che scrutava nella notte, perché ci vedeva istes de notte come del dì. Ed è lì ancora come un palo nella via. La gente passa, gli dà 100 lire e poi se ne va. Lui circospetto guarda in giro e mette via. Ma poi borbotta per

già il signor fra lei che venisse. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. Non acqueschile!

se vai in palo, perché le alzo meste. Ora se vai in palo nella banda dell'Ortiga, faceva il palo.

che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo considerano tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

di restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà, forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una

A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione. A te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

0: Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.

penso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore. A questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: Questa è Radio Dora Marcord. Buon ascolto.
1: Allora canto. Ba, ba, baciami piccina, ba, ba, bo, bo, bocca piccolina.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni.

cosa ne sai di quello che io provo per lei? Cosa ne sai?

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio DAB.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Ieri a Torino mobilitazione per il futuro di Mirafiori, protesta sotto il grattacielo della regione Piemonte, presidio FIOM davanti alla regione, le istituzioni tacciono ma è ora di svegliarsi. Intanto ieri presentato a Roma il piano per l'Italia dal responsabile Europa di Stellantis Emanuele Cappellano, 5 miliardi entro il 2030 per l'innovazione, domani la di Stellantis Filosa in Parlamento. Voltiamo pagina, cede il controsoffitto alle Molinette, chiusa una sala operatoria, nuovo caso nell'ospedale di Torino, è successo all'interno di uno spogliatoio, nessuno è rimasto ferito. Blitz antidroga dei carabinieri della compagnia di Ivrea nel Canavese, 2 arresti e 18 kg di hashish sequestrati, le indagini partite dopo l'esplosione di colpi di arma da fuoco tra San Giusto e Caluso nei mesi scorsi, trovata anche una

0: a pistola senza matricola. Andiamo nel Cuneese. Ieri un'auto si è ribaltata in una scarpata a Valdissero d'Alba e una donna è stata salvata dopo una lunga ricerca. L'allarme è lanciato tramite il numero unico di emergenza, poi il silenzio del telefono, mobilitati vigili del fuoco, 118 carabinieri ed elicotteri specializzati. La conducente è stata individuata da una squadra di terra e trasportata in ospedale cosciente. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo poco nuvoloso per velature in transito, cumuli in formazione pomeridiana a ridosso dei rilievi, temperature minime in aumento, massime in diminuzione. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Il temporaneo indebolimento dell'alta pressione causato da una depressione in discesa dalla penisola scandinava ha favorito la formazione di qualche rovescio sulle zone alpine accompagnato da una modesta flessione dello zero termico. In seguito il tempo rimane in prevalenza soleggiato salvo occasionali rovesci sui rilievi alpini. Da metà settimana è previsto un sensibile rialzo delle temperature massime. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo poco nuvoloso per velature in transito, cumuli in formazione pomeridiana a ridosso dei rilievi. Precipitazioni con deboli rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 31 gradi. Per la giornata di domani, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni generalmente assenti, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 31 gradi.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora.

Spera un giorno che glieli voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare. Sul mare. Sprezzeranno sulle nostre teste, così vicine.

0: Sono le 6 e 39 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ad Alpignano, dal 18 al 20 giugno, la Festa della Musica incontra il Food Village in Piazza Unità d'Italia. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto della Società Filarmonica di Alpignano, in via Arno. Domenica 21 giugno alle ore 15, Festa della Musica in Piazza Unità d'Italia. A San Didero, presso il Salone Polivalente, Piazza Europa, San Didero Fantasy Miniatures Contest and More, dalle 10 alle 18, sabato 20 e domenica 21 giugno. A Bottigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Vallino, spettacolo di teatro Una giornata particolare. Domenica 21 giugno dalle 9 alle 18, libri e arte a Ramverso, a cura della Prolocco. Ad Avigliana, domenica 21 giugno, 43esimo palio storico dei borghi di Avigliana alla Corte del Conte Rosso, presso il campo CGA, piazza Conte Rosso, piazza del Popolo. Apertura sito archeologico simulato al castello, cura di Ara, presso il centro bellico, lago insieme estate. A Giaglione, domenica 21 giugno, Vigne d'Altura, dialogo tra arte e radici, dalle ore 14.30, camminata. A seguire, apertura mostra Vigne d'Altura e concerto dell'Istituto Musicale Somis di Susa. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. Presso il Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi, dal 20 giugno al 30 agosto. Inaugurazione sabato 20 giugno alle ore 17.30. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Salute e benessere in movimento. Informazioni al 351 3078 654. A Ferrero Moncenisio, domenica 21 giugno alle 9.30, escursione La Ghiarpone e Roterel, giro ad anello partendo da Moncenisio, ritrovo in piazza Chiavanna. Per informazioni 338-43-88056. Inoltre, fino al 28 giugno, esposizione fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. A Borgone, Borgone in festa, sabato 20 giugno dalle ore 21 in piazza delle Elementari, in via Guido Bobba, entrata gratuita. A Sestriere, dal 21 giugno al 1 agosto, Juventus Summer Camp. Giovedì 18 giugno, seconda giornata ecologica, by Proloco Sestriere, dedicata al colle e alle frazioni. A Vaie, venerdì 19 giugno, partenza alle ore 19 da Piazza del Priore per il secondo Vertical Vaie Mura, quarto circuito Vertical Valsusa e Valcenischia. Valsusa Gaming Zone, le biblioteche si mettono in gioco. Presso la biblioteca di Venaus, giochi da tavolo in biblioteca. Sabato 20 giugno dalle 9.30 alle 12. Per informazioni biblioteca.venaus@gmail.com. Domenica 21 giugno dalle ore 10 in piazza Garambois ad Ulx, passeggiata partigiana Ampi. A Giaveno, martedì 16 giugno, ostinatamente danza, in piazza Mautino dalle ore 20. Mercoledì 17 giugno, dalla terra allo spazio, con Walter Cugno, in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 19 giugno, ballo sotto le stelle, in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, festa della Buffa San Giovanni, in Borgata Buffa dalle 18. Sabato 20 giugno, torneo multisport, presso l'impianto sportivo dalle 9. Per estate ad Almese 2026, sabato 20 giugno con ritrovo alle ore 10 in via Granaglie 30, passeggiando a cura del Centro per le Famiglie Diffuso Valli di Susa e Valsangone. Alle ore 20 e 15 presso il Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, stasera si griglia. Sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle ore 8 in via Granaglie 30, Warrior Race. Alla Sacra di San Michele, sabato 20 giugno, visita guidata notturna e spettacolo evoluzionaria, danza verticale e acrobatica accompagnata da musica. Domenica 21 giugno, conferenza Incontro con la Sindone, a cura di Pierangelo Battù, esperto in studi sindonici. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. A Sauze d'Ulx, dal 20 al 26 giugno, San Giovanni, festeggiamenti per il Santo Patrono. Martedì 23 giugno, tradizionale falò di San Giovanni e spettacolo pirotecnico. Intrattenimento musicale e gofri alle ore 21, pista Clotès, località Cramaiò. A Reano, mercoledì 17 giugno, presso la Bocciafila, torneo Borgate Bocce. Sabato 20 giugno, al campo di calcio, torneo Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 20 giugno, alle ore 21, concerto serata teatrale. Domenica 21 giugno, alla Bocciafila, torneo Borgate Pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 21 giugno, alle ore 9, al Polivalente, 25esimo del gemellaggio con Saint-Julien-Mondigny. A Forestro, ventesima sagra dell'Arrosticino. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band. Sabato 20 giugno, i completamente nucleari tribute band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. Domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Twerk. Inoltre, stand gastronomici e intrattenimenti. Sabato 20 giugno a Susa, Fiera del Libro della Valsusa in via Palazzo di Città dalle 10 alle 18. In caso di maltempo l'esposizione e gli eventi si terranno presso il castello della Contessa Adelaide di Susa. Per informazioni dettagliate biblioteche.umvs@gmail.com. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 19 giugno alle ore 15 in sala consiliare, presentazione del libro Il Paese Arancione di Tiziana Angilletta. Sabato 20 giugno, distribuzione dei sonetti a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 21 giugno alle ore 10, Santa Messa e Processione. Per Borgate dal vivo 2026, anteprima, mercoledì 17 giugno alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Anna Carol in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Informazioni dettagliate su www.borgatedalvivo.it. Concerti di primavera, la Valsusa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Gran finale venerdì 19 giugno alle ore 21 a chiusa di San Michele al Giardino della Pace in Piazza della Repubblica, con il funk travolgente della Brian and Band. L'ingresso è gratuito. A Cesana Torinese, dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. Il 20 e il 21 giugno, mercatini di San Giovanni, dalle 9 alle 18, in via Roma e viale 24 maggio. Sabato 20 giugno, musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo, alle ore 21. Sabato 20 giugno, battaglia delle Alpi, commemorazione caduti Monte Shaperton. Domenica 21 giugno, commemorazione in vetta Monte Shaperton. Wind Band for Moves, martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Regge Armonie lungo la via Francigena, prossimo appuntamento sabato 20 giugno alle ore 21 a Susa presso la Cattedrale di San Giusto, ingresso libero e gratuito, per informazioni 338 8256 399. La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgata Sfactory presentano Road to Dragon 2026, sabato 20 giugno a San Didero, Pinocchio, la forza della fantasia. Informazioni dettagliate a info.lapentoladeldrago@gmail.com. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 18 giugno, Toy Story 5. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro, Caprie; lavapiatti, sede di lavoro, Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac. Controllato pressione pneumatici?
9: Fatto.
8: Carburante e livello olio?
9: Fatto.
8: Regolato specchietto e sedile?
9: Fatto.
8: E hai verificato la scadenza della revisione?
9: No!
10: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Una sezione dell'accordo tra Washington e Teheran prevede che il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz senza costi sia solo per 60 giorni. Gli Stati Uniti invece si aspettano che lo stretto riapra senza pedaggi imposti dall'Iran, lo ha detto il vicepresidente J.D. Vance in un'intervista a CNBC. Il presidente americano Donald Trump, arrivato a Devian per il G7, ha ribadito che da venerdì Hormuz sarà completamente aperto. Tornato in conferenza stampa dopo 3 mesi, il premier israeliano Netanyahu ha difeso le azioni di guerra contro Teheran, affermando che è stata eliminata una minaccia esistenziale, ma che la lotta non è finita. L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest. Marilena Rouna, a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea, l'ha definita una giornata storica per l'Ucraina e per l'Europa. Poi ha spiegato: l'apertura del primo cluster segna una tappa fondamentale nel processo di adesione dell'Ucraina e nell'impegno dell'Unione Europea a favore di un continente unito, pacifico e democratico. Ora la cronaca: è stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che, ancora quindicenne, il 14 maggio 2025 aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa, l'82enne Teresa Emma Meneghetti, a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti, offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso, sollevato da una passeggera che, seduta accanto ad un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linea dura con chi è coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. Il calcio, un esordio inaspettato. La debuttante al mondiale Capoverde resiste e inchioda la Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada per i campioni d'Europa, che non riescono a bucare il muro dell'eroico portiere del team africano Vosigna. Nel secondo tempo, De La Fuente fa entrare in campo il gioiello del Barcellona, il 19enne Jamal, al suo debutto mondiale, che però non riesce a fare la differenza. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, stesso risultato tra Arabia Saudita e Uruguay. Pareggio anche per Iran e Nuova Zelanda, in questo caso però finisce 2-2. Oggi alle 21, ora italiana, Francia-Senegal. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

mattino, amici. Buongiorno, buon martedì, ben ritrovati. Un cielo bellissimo ci aspetta, pieno di sole, e le temperature sono anche più che accettabili in questo momento. E iniziamo questa giornata così, con più allegria. Lo sai, quando c'è il sole, oh, mi sento già meglio, sono già a posto. Allora, tanti auguri, auguri di buon compleanno e buon onomastico a chi festeggia il 16 di giugno. Oggi Sant'Aureliano, Santi Quirico e Giulietta o Giulitta e San Ceccardo. Proprio oggi, nel 1890, nasce un genio assoluto della comicità, di cui fu un innovatore nella fisicità e nel linguaggio, entrando nella storia del cinema con un celebre duo, quello di Stanlio e Ollio. Nasce proprio oggi, appunto, Stan Laurel. Mentre tra i nati sportivi, 1942, nato a Brescia, ex pilota di motociclismo, conquistato in 13 stagioni 15 titoli mondiali, Giacomo Agostini.

E allora pronti anche a mandarci le vostre dediche, le vostre richieste? Potete chiamarci allo 0122 640 446 oppure potete scriverci 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
5: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta una musica.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
8: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

Ma che cosa succede nel mondo in questo 16 di giugno 1868? Il commerciante ittico William Davis prevette a Detroit il vagone frigorifero ferroviario, evoluzione di una precedente invenzione. Con ripiani in metallo sospesi sulla sua nuova miscela congelata di ghiaccio e sale, garantisce un periodo di refrigerazione molto più lungo dei precedenti.

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Shine bright like a diamond.
2: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
3: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza e tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Asti. Per lavori è chiusa la provinciale 40 nel comune di Nizza Monferrato. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

ci ha chiamati appena adesso Tiziano, che dice bisogna iniziare la giornata con un po' di grinta, con un po' di carica, ci ha richiesto la prossima canzone. Ciao Tiziana, eccola tutta per te.

Il 16 di giugno 1980 invece a Chicago, dove è ambientato, debutta il film I Blues Brothers con i fratelli Elwood interpretati da Dan Aykroyd e John Belushi per la regia di John Landis. Con loro ci sono anche Aretha Franklin, Steve Cropper e Ray Charles.

0: Sono le 8:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Prosegue oggi ad Evian il G7. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Ci è scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media statunitensi. Ora ci concentriamo sull'Ucraina, dice Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Ieri colpita Kiev, la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità parlando di un Patriot scaduto. Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti.
1: L'Ucraina fa intanto un passo in Europa. Ieri l'UE ha aperto il primo ciclo di negoziati per l'adesione all'Unione di Kiev e della Moldova. Una procedura fino a 2 mesi fa ostacolata dall'Ungheria di Viktor Orbán e ora avallata dal nuovo governo di Budapest. Si tratta di un enorme passo avanti, ha commentato con entusiasmo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

0: L'Ucraina ha compiuto notevoli progressi nelle riforme, ha dato i suoi frutti, quindi ora dobbiamo farlo anche noi.
1: È ancora polemica politica per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi, a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, ovvero il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
0: La cronaca, foto in chat di ignere passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. L'ATM sta indagando sul caso di messaggi che si scambiavano alcuni autisti diffondendo immagini di passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Linea dura con chi è coinvolto, assicura l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. La procura va verso l'apertura di un fascicolo.
1: Il premier britannico Starmer rompe gli indugi e annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. Le piattaforme digitali rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza, dice Starmer. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera del 2027. Si pensa anche a un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18.
0: Il calcio, davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio ai mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal.
1: È tutto, ma più tardi.
2: Puoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
5: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
8: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: Il padel, parliamo di padel, è molto più di uno sport. È il fenomeno che negli ultimi anni ha conquistato milioni di italiani, riempiendo i campi, creando community, coinvolgendo persone davvero di ogni età e ogni livello. Uno sport capace di abbattere le barriere tra agonismo e divertimento, fino a conquistare anche le grandi leggende del calcio internazionale. Il 20 e 21 giugno Torino diventerà la capitale italiana del padel, ospitando le finali della Decathlon One Sport Padel Cup, tra i più grandi tornei diffusi mai realizzati in Italia. Un progetto innovativo che ha coinvolto 65 circoli e centinaia di giocatori in un percorso unico, trasformando l'intero Piemonte in un grande ecosistema sportivo connesso e dimostrando come tecnologia, territorio e community possano dare vita a una nuova esperienza di competizione. Per due giorni infatti si sfideranno sui campi torinesi i finalisti delle varie categorie per aggiudicarsi tutti i premi in palio. Il Palavillage e il Motovelodromo si trasformeranno in un grande villaggio del padel aperto a tutti con ingresso gratuito, dove gli appassionati, le famiglie e i curiosi potranno vivere da vicino l'energia di questo sport del momento, tra finali, intrattenimento, spettacoli per grandi e bambini, test di prodotto, attività dei partner e momenti di condivisione anche con la community. Tra l'altro c'è una grandissima attesa per l'anteprima nazionale di Perception by OneSport, la racchetta intelligente che integra tutta una serie di sensori che permettono di registrare e analizzare in tempo reale i principali parametri di gioco, quindi accelerazione, rotazione, potenza dei colpi, punto di impatto e qualità dell'esecuzione tecnica. Grazie all'intelligenza artificiale, i dati raccolti vengono elaborati per generare un'analisi dettagliata della prestazione al termine di ogni partita. Quindi il giocatore che cosa può fare? Può conoscere con precisione il numero di colpi effettuati, la loro efficacia, le aree di miglioramento e confrontare le proprie performance con quelle di atleti professionisti registrate dal sistema. Uno strumento che apre anche nuove prospettive per gli allenatori e per gli istruttori, perché offre informazioni avanzate per personalizzare il lavoro tecnico e accelerare il percorso di crescita sportiva. Per tutta la durata dell'evento sarà disponibile gratuitamente per test e dimostrazioni e darà al pubblico la possibilità proprio di provare in prima persona questa tecnologia. Domenica 21 giugno al Motovelodromo è in programma uno degli appuntamenti più attesi, il torneo delle Football Legends in partnership con Italy Padel Tour e Bombier. Match spettacolari che vedranno in campo ex campioni di calcio in una sfida all'insegna proprio del divertimento, della tecnica e dello show, a confermare le gambe sempre più forti tra calcio e padel. Già confermati, per farvi qualche nome, Amoruso, Di Biagio, Di Canio, Tacchinardi, Brocchi, Annoni e Iuliano. Un saluto adesso a Luciana che vuole ascoltare la prossima canzone. Ciao Luciana!
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Andiamo a vedere come sarà l'oroscopo di oggi. Ariete, oggi ti svegli con una carica pazzesca, quindi il consiglio è di incanalare tutta questa energia in qualcosa di attivo e pratico. Nel corso della giornata un amico potrebbe avere un disperato bisogno della tua totale schiettezza. Toro, per te si prospetta una giornata in modalità comfort zone assoluta, dove avrai solo voglia di ritmi rilassati, buon cibo e zero complicazioni. In questo martedì diventerai il vero porto sicuro del tuo gruppo di amici. Gemelli, la tua mente oggi viaggia a mille all'ora e il tuo obiettivo principale sarà sconfiggere la noia in ogni modo possibile. Sarai la colonna portante della chat di gruppo. Cancro, questo martedì porta con sé un'altissima dose di sensibilità che ti permetterà di captare ogni minimo cambio d'umore nell'aria. Se ti tornerà in mente un amico o un'amica che non senti da un po', non ignorare questo sesto senso. Leone, oggi hai una gran voglia di brillare e di contagiare il mondo con il tuo buon umore. È la giornata perfetta per prendere l'iniziativa e organizzare qualcosa con la tua compagnia. Il tuo ruolo oggi è unire le persone e alzare il morale a tutti. Vergine, ti muovi con un'efficienza pazzesca, riesci a risolvere piccoli e grandi problemi quotidiani alla velocità della luce. Nel tuo cerchio magico di amicizie c'è qualcuno che si trova nel caos più totale. Il tuo compito sarà quello di aiutarlo. Ascoltiamo Alvaro Solera e poi torniamo con l'oroscopo.

0: Ritorniamo ai nostri segni, bilancia. In questa giornata andrai alla ricerca di armonia e bellezza nelle piccole cose di tutti i giorni, magari staccando un po' dai social per respirare. Questo stato d'animo così sereno ti aiuterà anche a chiarire un piccolo malinteso. Scorpione, oggi ti muovi con un'aria misteriosa e decisamente selettiva, senza alcuna voglia di perdere tempo in chiacchiere superficiali sul meteo o sul più e il meno. Preferirai di gran lunga la qualità alla quantità. Sagittario, il tuo ottimismo è alle stelle, passerai buona parte della giornata a fare programmi entusiasmanti per il futuro, specialmente in vista delle prossime vacanze. Il consiglio è di coinvolgere subito i tuoi amici più cari. Capricorno, sei talmente concentrato sui tuoi obiettivi e doveri quotidiani che rischi di sembrare un po' un robot agli occhi degli altri. Ricordati che i tuoi amici sentono la tua mancanza, non trascurarli. Acquario, oggi ti muovi su una lunghezza d'onda tutta tua che ti permette di vedere le dinamiche quotidiane da una prospettiva completamente nuova. Nel gruppo sarai l'amico perfetto che ascolta senza giudicare. Pesci, in questo martedì cammini un po' con la testa tra le nuvole, ma sei guidato da un'empatia pazzesca verso il prossimo. Usa questa incredibile connessione per fare qualcosa di sorprendente. Ci fermiamo qui con il nostro oroscopo, adesso muoversi in Piemonte, più tardi con la sveglia, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per una perdita di carico tra gli svincoli di Novara Ovest e Novara Est verso Milano. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Carisio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
5: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
6: Signorina, ci siamo già visti?
7: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
6: Ah, e quindi è tornata?
7: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
6: Ad esempio?
7: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 8 e 38 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Ieri a Torino, mobilitazione per il futuro di Mirafiori, protesta sotto il grattacielo della regione Piemonte, presidio FIOM davanti alla regione, le istituzioni tacciono, ma è ora di svegliarsi. Intanto ieri presentato a Roma il piano per l'Italia dal responsabile Europa di Stellantis Emanuele Cappellano, 5 miliardi entro il 2030 per l'innovazione, domani la di Stellantis Filosa in Parlamento. Voltiamo pagina, cede il controsoffitto alle molinette, chiusa una sala operatoria, nuovo caso nell'ospedale di Torino, è successo all'interno di uno spogliatoio, nessuno è rimasto ferito. Blitz antidroga dei carabinieri della compagnia di Ivrea nel Canavese, 2 arresti e 18 kg di hashish sequestrati, le indagini partite dopo l'esplosione di colpi di arma da fuoco tra San Giusto e Caluso nei mesi scorsi, trovata anche una pistola senza matricola. Andiamo nel Cuneese. Ieri un'auto si è ribaltata in una scarpata a Valdissero d'Alba e una donna è stata salvata dopo una lunga ricerca. L'allarme è lanciato tramite il numero unico di emergenza, poi il silenzio del telefono, mobilitati vigili del fuoco, 118 carabinieri ed elicotteri specializzati. La conducente è stata individuata da una squadra di terra e trasportata in ospedale cosciente. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo poco nuvoloso per velature in transito, cumuli in formazione pomeridiana a ridosso dei rilievi, temperature minime in aumento, massime in diminuzione. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

E ritorniamo insieme, stiamo insieme fino alle 10 qui su Radio Dara con la sveglia che suona nelle vostre orecchie con chiari microfoni 0122 640 446 per chiamarci, per scriverci invece 351 851 6633.

E allora pronti, prontissimi per la richiesta di Federica che sta rientrando a casa. Mi ha richiesto una qualsiasi canzone di Renato Zero. Ho scelto questa, Federica, tutta per te.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'accordo c'è e ora inizia il lavoro più delicato: preparare lo storico faccia a faccia tra Iran e Stati Uniti in Svizzera e soprattutto spianare la strada al negoziato dei prossimi 60 giorni che vede al centro la questione più spinosa, il nucleare, nodo sul quale la CIA si dice scettica. E mentre sia l'Iran che gli Stati Uniti cantano vittoria, i contenuti del memorandum raggiunto non sono ancora chiari nel dettaglio. Trump ha indicato che saranno resi noti venerdì, mentre un funzionario dell'amministrazione ha parlato di 24-48 ore. Dettagli ancora poco chiari sullo stretto di Hormuz. Teheran ha osservato come il memorandum prevede il transito senza pedaggio solo per 60 giorni, mentre Washington si aspetta che lo stretto riapra senza pedaggi nel lungo periodo.
1: Prosegue intanto oggi Evian il G7. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, ha detto Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran. Zelensky rivela di aver proposto al presidente americano un incontro con Putin negli USA. Intanto droni russi su Kharkiv, 8 feriti, tra cui 2 minori. Colpita la città di Balaklija, danni anche a case e automobili. Mentre Mosca denuncia fuoco con un deposito di petrolio nel Krasnodar a causa dell'attacco di un drone. E ricolpita Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità parlando di un Patriot scaduto.
2: E siamo alla cronaca. Nella notte un'auto con a bordo 2 persone è caduta nel lago di Como. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse è ricoverata in codice rosso. L'uomo che si trovava con lei risulta invece

0: è disperso. Vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri sono impegnati nelle operazioni di ricerca. È stato attivato anche l'elisoccorso.
1: Ancora polemiche per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
0: L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act, cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. L'azienda deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer, a titolo gratuito, l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi, a parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio iCloud di Apple.
1: Calcio, 4 partite e 4 pareggi, dopo che ieri sera la Spagna non era andata oltre lo 0-0 contro Capoverde e il Belgio se l'ha dovuto accontentare di un 1-1 contro l'Egitto. Anche nelle due partite disputate nella notte mondiali non c'è stato alcun vincitore. Tra Iran e Nuova Zelanda è finita 2-2 davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles, mentre l'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e l'ha sostituito col francese Hervé Renard.
0: È tutto, a più tardi.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
3: Oh.
2: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Venerdì 19 giugno, Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno, i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Torniamo a parlare di maturità, mancano davvero pochissimi giorni al via dell'esame qui in Italia, con il classico copione di ansia, di caffè, di fiumi e ripassi notturni. Ma vi siete mai chiesti che cosa succede nel resto del mondo? Un reportage della Stampa ha fatto un viaggio tra i banchi di scuola internazionali e ci sono alcune curiosità davvero interessanti. Prendiamo la Cina. Lì l'esame si chiama Gaokao ed è una faccenda di rilevanza nazionale quasi militare, dura 2 o 3 giorni e letteralmente determina il futuro dei ragazzi. Pensate che per garantire il silenzio assoluto, le città bloccano il traffico e i cantieri vicino alle scuole e i camion che trasportano i compiti vengono scortati dalla polizia con i sistemi GPS per evitare fughe di notizie. Se invece vogliamo negli Stati Uniti, il concetto di esame nostro di Stato non esiste proprio, gli studenti americani non hanno un grande playoff finale, ma il loro voto d'uscita si costruisce giorno per giorno, accumulando crediti durante i 4 anni di liceo. Per entrare all'università poi fanno dei test standardizzati a crocette che si possono ripetere anche più volte durante l'anno se il punteggio non è soddisfacente. In Francia c'è il mitico baccalauréat, inventato addirittura da Napoleone. Qual è la particolarità? Che la primissima prova, quella che fa tremare tutti, è un saggio di filosofia della durata di ben 4 ore. Le tracce sono uguali per tutta la nazione e mettono alla prova il pensiero critico dei ragazzi su temi giganti come la felicità, la giustizia o la verità. Infine, nel Regno Unito il sistema degli A-levels è iperselettivo ma molto mirato. Negli ultimi 2 anni di scuola i ragazzi smettono di studiare tutte le materie e si concentrano solo su 3 o 4 discipline che sono poi quelle utili per la facoltà universitaria che vogliono scegliere. Gli esami sono scritti, tostissimi, e i voti vengono espressi in lettere dalla A alla E. Allora mi resta che fare ancora un grandissimo in bocca al lupo a tutti i ragazzi che in questi giorni si stanno preparando per queste prove importanti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto, una buona mattinata e un buon martedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un incidente segnaliamo code sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce, tra Ovada e l'innesto con la diramazione Predosabettola in direzione Gravellona Toce. Per un altro incidente si viaggia incollonati sulla 8 diramazione Gallarate Gattico, tra Castelletto Ticino e Sesto Calenda in direzione Milano. Per un veicolo in panne è chiuso il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. I mezzi pesanti vengono stoccati nelle aree di sosta di Aosta e di Passì. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta e sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano, tra Brandizzo Est e Chivasso Ovest in direzione Torino e tra Novara Ovest e Novara Est in direzione Milano. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
7: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
8: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
9: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza.

un cerchio nel grano sembra un fiore, un enorme fiore nel grano spuntato in un campo di poerino. Non è un messaggio di pace degli alieni, non c'entrano nulla neanche Steven Spielberg e il suo ultimo film Disclosure Day. L'autore dell'enorme disegno in un campo a pochi passi dalla strada provinciale 128 ha un nome e un cognome. Si chiama Francesco Grassi, ha 59 anni, è un ingegnere elettronico che nel tempo libero si diletta in questa particolare forma d'arte di cui ormai è uno dei maggiori esponenti a livello mondiale. Il cerchio nel grano, o crop circle per dirla all'inglese, si intitola Seven Clues. Ha un diametro di 60 metri ed è stato creato da lui e da un gruppo di altri 6 suoi amici nella notte di sabato, lavorando dal tramonto all'alba con rotelle metriche, tavole di legno e misuratori laser. Poerino non è stata scelta per caso, l'opera si trova infatti in un campo di proprietà dei fratelli Avataneo, che già più volte in passato hanno concesso l'uso di uno dei loro terreni a Grassi. Quasi ogni anno infatti l'ingegnere si diverte a realizzare una nuova opera. La prima che finì agli onori delle cronache risale al 28 maggio 2017, quando un disegno perfetto aveva fatto la sua comparsa in un campo tra Scalenghe e Cercenasco e si era scatenato un gioco che aveva coinvolto anche persone di altre nazionalità. Il disegno conteneva un enigma da risolvere con 5 messaggi nascosti, racconta lo stesso Grassi. Si è scatenata una caccia al tesoro mondiale e i vincitori sono stati 3, hanno lavorato in squadra pur vivendo in zone diverse del globo. La tradizione dell'enigma è stata rispettata anche quest'anno, infatti nel cerchio c'è un messaggio criptato scritto in codice binario che deve essere decodificato in lettere, cioè ASCII. Quindi la decodifica è binary to ASCII. Agli altri indizi per scoprire il messaggio Grassi non ne vuole dare, dico solo che il metodo è sempre lo stesso, quindi chi l'ha decodificato negli anni scorsi dovrebbe riuscirci anche quest'anno. Una passione la sua, quella che nasce da lontano, ha cominciato a interessarsi ai cerchi del grano nel 99, poi ha capito che di extraterrestri non avevano proprio nulla. Nel 2004 è andato in Inghilterra, dove ha conosciuto dei circle maker e si è confrontato con loro, e quando è tornato in Italia ha cominciato anche lui a sperimentare, e questi sono i risultati.

0: Sono le 9 e 37 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Un'area di alta pressione influenza le condizioni del tempo con correnti asciutte da nord-ovest e belle schiarite. Il transito di un fronte caldo in quota determinerà il passaggio di velature e banchi nuvolosi. In seguito si rinforzerà sulle regioni alpine un promontorio anticiclonico di matrice afro-mediterranea, con aria calda ma instabilità temporalesca in aumento sulle zone alpine. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo al mattino soleggiato con velature e banchi nuvolosi in estensione, con cielo poco parzialmente nuvoloso. In giornata poco parzialmente nuvoloso e nubi in addensamento sulle zone montane piemontesi e della Valle d'Aosta orientale. Precipitazioni nel pomeriggio con qualche rovescio temporale sull'interno delle valli cuneesi e tra Valli del Rosa e dell'Ossola. Quota neve sui 3.300-3.500 metri. Temperature minime stazionarie sui 13-17 gradi, massime in lieve calo sui 24-28 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani sulle zone montane più estese all'interno delle valli cuneesi. Precipitazioni nel pomeriggio con qualche rovescio temporale sull'interno delle valli cuneesi e del Canavese. Quota neve sui 3.500-3.600 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 14-18 gradi, massime in aumento sui 27-31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione nel pomeriggio all'interno delle valli alpine, con passaggio a cielo irregolarmente nuvoloso. In serata parziali annuvolamenti fino a basse valli e pianure. Precipitazioni nel pomeriggio con tendenza a rovesci e temporali all'interno delle valli alpine e della Valle d'Aosta, anche intensi. Quota neve sui 3.700 metri. Temperature minime in aumento sui 17-21 gradi, massime stazionarie sui 27-31 gradi.
3: Ci voleva!
4: Ma so io cosa fare!
5: Presto venite!
6: Arrivano! Finalmente!
4: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare! Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
7: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
8: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
9: piscina comunale di Susa.
8: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
9: Per il tuo divertimento, scivoli

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra

Allora, sfatiamo un mito sul nostro paese. Secondo una ricerca globale condotta dall'Istituto Herman International, che ha analizzato i dati di oltre 30 paesi, gli italiani sono ufficialmente i lavoratori più mattinieri del mondo. Ebbene sì, avete capito bene. Quando si tratta di far partire la giornata lavorativa non ci batte nessuno. Lo studio rivela che oltre il 65% degli intervistati in Italia attiva la modalità on e inizia a produrre prima delle 8 del mattino. Con questi numeri battiamo persino giganti della produttività e della precisione come la Germania, il Giappone e gli Stati Uniti, dove l'orario di inizio ufficio è mediamente più tardivo. Secondo gli esperti, questo primato non è solo una questione di dovere, ma anche di stile di vita. Amiamo concentrare le attività più complesse nelle prime ore del giorno, sfruttando la mente fresca e specialmente in estate temperature più clementi. Quindi, se stamattina avete fatto fatica a scendere dal letto, consolatevi, siete in ottima compagnia e soprattutto state contribuendo a un record mondiale.

0: Buongiorno,
1: eccoci
0: Sonia.
1: Qua. Ben buongiorno arrivata. Chiara, buongiorno Family, ci siamo.
0: Ciao, ci siamo, siamo pronte per lo switch.
1: Oh yeah.
0: E allora io ti cedo subito il microfono.
1: Grazie.
0: Tra poco sarai in onda con il collage. Io torno domani con la sveglia, un buon martedì a tutti, anche a te Sonia.
1: Grazie mille, a tra pochissimo con il collage.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Sono le 10 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Esordio da ricordare ai mondiali 2026 per Capoverde, che ferma i campioni d'Europa in carica della Spagna sullo 0-0. È la prima grande sorpresa del torneo, con le furie rosse che non riescono a superare il muro dei debuttanti. Esordio non proprio felice anche per il Belgio, che fa 1-1 contro l'Egitto. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale ed è ancora un pareggio 2-2 contro la Nuova Zelanda. L'ultimo pareggio delle gare giocate ieri lo hanno messo a referto Uruguay e Arabia Saudita. Il Milan ha scelto il nuovo allenatore, il portoghese Ruben Amorim, che arriverà a Milano nelle prossime ore. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un contratto triennale. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. Ora si proverà a chiudere anche per il direttore sportivo, che dovrebbe essere Marcus Krosz dell'Eintracht Francoforte. Il tennis è già finito, l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros. Il romano ha perso all'esordio sui prati tedeschi contro Francis Tiafoe, numero 26 ATP, col punteggio di 6-2-7-6 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Per Jannik Sinner si avvicina invece la missione Wimbledon, il numero 1 al mondo è atteso giovedì a Londra per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. E basket, mandate in archivio le prime due partite, stasera Umana Reyer Venezia, Olimpia Milano, si ritrovano di fronte per la gara 3 della finale scudetto, che potrebbe risultare già decisiva per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia. L'Olimpia Milano, dopo aver iniziato nel migliore dei modi la serie in gara 1, ha ribadito lo strapotere in gara 2, portandosi così sul 2-0 nella serie, e ora a disposizione il primo

match point per conquistare nuovamente il tricolore e salire sul tetto d'Italia a 2 anni di distanza dall'ultimo successo datato 2024. Tutto pronto per un nuovo appuntamento di grande atletica Ostrava in occasione del Golden Spike 2026, ottava tappa gold stagionale del World Continental Tour. Il prestigioso meeting ceco accoglierà nel complesso 7 azzurri dopo la rinuncia di un Gianmarco Tamberi inizialmente iscritto. Italia potrà recitare un ruolo da protagonista nel getto del peso maschile con Leonardo Fabbri, fresco vincitore del Golden Gala e capace di collezionare già 2 gare sopra i 22 metri da inizio giugno. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: Signori, rinnovata la casa?
1: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
2: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
0: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile, tutta una mia musica.
0: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
5: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
4: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
6: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali.
9: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
12: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

ci siamo. Siamo arrivati a martedì 16/6/2026. In questo martedì di piena estate, il collage suona con voi per 3 ore, quindi a partire da adesso fino alle ore 13, in compagnia di Sonia Carella. Ricordiamo subito allora i contatti: 0122 64 04 46, il numero fisso al quale chiamare, 351 851 66 33. Questo è il numero WhatsApp. Inviate il vostro messaggio di testo piuttosto che la nota vocale per richiedere proprio la canzone che volete far ascoltare alla family o che volete dedicare a chi pensate o anche a voi stessi, perché no? Allora continuiamo, abbiamo Negrita con Rotolando verso Sud.

0: domenica.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A8 di diramazione per Gallarate Gattico sono presenti code tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione A8. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che sulla provinciale 48 si viaggia a senso unico alternato per lavori a tratti saltuari tra Madonna del Pilone e Bra. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
4: Su il sipario. Si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
5: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
6: E c'è Matteuccio Caro, eccolo qua, il bro che arriva col suo messaggio vocale, ce l'ascoltiamo.
7: Buongiorno. Ciao. Sonia, buongiorno carissima Sissa. Hola. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare dei Black Eyed Peas, David Guetta e Shakira, Don't You Worry.
6: Bella,
7: ti ringrazio, piace. Un saluto a te e a tutta la family, ciao.
6: Ciao carissimo, ottima scelta con i Black Eyed Peas, un pochino con li facciamo suonare tra altre cose, è passato un po' di tempo, normalmente il collage diciamo suona con grande piacere i Black Eyed Peas, quindi grazie per questa tua richiesta, mi raccomando family, Matteuccio Caro e On Air ovviamente sempre col suo drive time a partire dalle 15 fino alle 18 qua su Radio Dora. E allora ce li ascoltiamo, Black Eyed Peas, un super abbraccio a te, grazie.

Un saluto alla nostra amica Marta, buongiorno carissima, come stai? Allora, oggi vuoi ascoltare Ogni volta che non so volare? Ce l'ascoltiamo insieme alla family. Felice martedì anche a te, grazie.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola male.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Sono le 10:36.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. Incendio a Torino nella serata di ieri in via di Nanni. Le fiamme hanno distrutto un'auto parcheggiata. I residenti raccontano di aver sentito un forte boato poco prima che il rogo divampasse. Poi hanno chiamato il 112 e sono intervenuti i pompieri che hanno spento tutto prima che il fuoco si estendesse ad altre macchine in soste, tutte molto vicine. Un anno di carcere per il preposto, 6 mesi di reclusione per l'allora datore di lavoro e multa da oltre 14.000 euro per l'azienda. Sono queste le richieste di condanna avanzate dalla sostituta procuratrice di Torino nel processo per la morte di un autotrasportatore residente nel torinese. Nel 2023 avrebbe scelto di togliersi la vita in seguito a vessazioni e soprusi subiti in azienda. I due imputati rispondono di omicidio colposo. Per loro le difese hanno chiesto l'assoluzione. La sentenza è attesa a luglio. 13enne annegato nel Tanaro, condannato a 6 anni. L'unico amico che era con lui era accusato di omicidio. Secondo l'accusa, avrebbe spinto l'amico che non sapeva nuotare in acqua per un debito da 50 euro. Il corpo non è mai stato trovato. L'ASL Tocinque ha avviato a Carmagnolo un laboratorio pilota di cure benessere dedicato agli uomini che affrontano il cancro. L'iniziativa, finora riservata solo alle donne, è organizzata dalla Forza Il Sorriso, associazione attiva dal 2007 nell'organizzazione di laboratori di bellezza e benessere gratuiti per persone in trattamento oncologico. In chiusura il calcio, la Juventus ha esercitato il diritto di opzione per Jeremy Boga, l'attaccante da considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore bianconero. La Juventus ha comunicato di aver esercitato questo diritto d'opzione per un corrispettivo di 4,8 milioni pagabili in 2 esercizi alla società Nizza. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Ehi, quanta fretta, dove corri?
1: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
0: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
1: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
0: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
1: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.

Allora, parliamo di un tema che di per sé ci restituisce un qualcosa che in parte già sappiamo, però è un conto è così immaginare o pensare che diciamo questa fotografia un po' delle nostre abitudini della società appartenga magari solo ad alcuni di noi, e invece avere diciamo dati alla mano la certezza che invece è una situazione diffusa, perché appunto lavoro di cura, lavoro di casa e quant'altro. In queste mansioni le donne lavorano quasi 3 ore in più degli uomini e tagliano tempo per sé. Arriva proprio il rapporto Istat a dircelo. Secondo questo rapporto annuale Istat 2026, le donne italiane dedicano al lavoro domestico in realtà quasi 5 ore al giorno contro le 2 degli uomini, e il 26,4% delle madri occupate si sente sempre in affanno. Il divario di genere nel lavoro familiare si è ridotto negli ultimi 20 anni, ma diciamo nel modo sbagliato, e adesso facciamo un piccolo approfondimento. Fate conto, ok, giornata tipo, cioè tipo sono le 7:20, una cosa, la sveglia è suonata magari già 20 minuti fa, però lei in realtà, lei nel senso donna all'interno di una famiglia, è già sveglia tipo dalle 6:30, no? E quindi ha già preparato la colazione per la famiglia, ha svegliato i ragazzini, cioè ha fatto già tutte le sue cose, ha firmato il permesso per la gita, il diario, le cose, è uscita anticipata, ha risposto alle mail magari di un cliente, sto cercando di programmare mentalmente la lista delle cose da fare, quali sono le sue incombenze della giornata, fa un po' il punto della situazione, la spesa, devo chiamare Tizio, Caio e Sempronio, insomma devo portare i figli allo sport, riunione alle 18, prenotare visite mediche di routine, chiamare i genitori, i suoceri, sentire come stanno, cosa faccio stasera da mangiare, e il marito sta ancora facendo la doccia o si sta preparando. Questa non è, diciamo, una storia, la mattina di qualunque donna italiana, milioni di donne italiane, cioè se uno pensava no, sono io che sono Cotolenga, che no, in realtà è proprio ormai un'abitudine diffusa in tutte le donne, insomma in quasi tutte le famiglie italiane, perché appunto questo rapporto annuale 2026 presentato già il 21 di maggio di quest'anno relativo al 2023 ha misurato qualcosa che le donne sanno già da sempre: la qualità di tempo che ogni giorno viene sottratta loro e data gratuitamente, tra virgolette silenziosamente, alla famiglia. Quindi un secondo lavoro familiare, ne parliamo ancora però.

salutiamo la nostra amica Luciana. Ciao carissima. Beh, oggi scegli una canzone che è bella, bella energica, ci piace un sacco. There's nothing holding me back. Ce l'ascoltiamo. Un super abbraccio a te e felice martedì.

Walterino, eccolo qua che arriva con il suo buongiorno, eh? Allora, buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Francesca Michelin con Fango in Paradiso. Grazie, cari saluti e una buona giornata. Allora, che sia uno splendido martedì anche per te, carissimo. Ce l'ascoltiamo, Francesca, qua su Radio Dora, suona per Walterino.

Rodolfo dice: buongiorno Sonia, solidarietà per le donne che vivono con un maschio padrone in casa. Puoi mettere Mia Martini? Sì, la possiamo mettere assolutamente. Tra altre cose, però volevo solo, ma perché appunto non abbiamo fatto ancora l'approfondimento, diciamo, i dati Istat che sono stati pubblicati appunto lo scorso mese riguardo l'impegno, no, che la figura femminile all'interno comunque di un nucleo familiare ha rispetto al lavoro di famiglia, casa, cura in genere, che rispetto appunto all'uomo sono 5 ore in più al giorno, diciamo esula dal fatto che la donna sia diciamo una casalinga piuttosto che una donna che lavori, piuttosto che, cioè, diciamo, adesso poi ve la spiego bene, però non è detto che in questo caso ci siano delle condizioni appunto come dire, no, che lei è a casa, quindi più tempo si dedica a lei perché poi lui lavora, no? In questo caso c'è un problema di mentalità, mettiamola così. Questo problema o caratteristica, no, che di mentalità della nostra società è pari all'uomo quanto alla donna, ok? Quindi in questo senso c'è una copartecipazione in questo evento, no? Poi di per sé è ovvio, c'è quello che ne approfitta, no? C'è il maschio che ne approfitta, che dice: no, vabbè, allora tu, perché comunque io porto lo stipendio più alto a casa, e questo è un altro grosso problema anche tutto italiano, se vogliamo, ma non solo italiano, mondiale, perché ci sono anche lì delle statistiche che parlano chiarissimo per quanto riguarda appunto gli stipendi che vengono comunque erogati a uomini e donne, cioè c'è una differenza di genere, insomma, importante, e quindi porta, diciamo, poi l'uomo comunque ad avere, ad esercitare, tra virgolette, un potere sulla donna che diversamente non può essere in nessun modo rovesciato, non sarebbe

0: Sono le 11:03. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Dopo l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti e la riapertura di Hormuz e la guerra in Ucraina, il tema dominante dei dibattiti di oggi al G7 di Evian, alla presenza di Zelensky, che ha avuto questa mattina un bilaterale col presidente francese Macron. Al centro delle trattative del summit, nella sessione odierna, la capacità degli alleati europei di convincere Donald Trump, fin qui recalcitrante, a dichiarare un sostegno convinto al presidente ucraino contro Vladimir Putin. Intanto il leader di Kiev, commentando gli attacchi ucraini della scorsa notte che hanno colpito una raffineria di petrolio a Mosca a una distanza di 500 chilometri, ha detto: questa è una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
1: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avverte la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libero.

0: albanese, una violazione del memorandum d'intesa tra Teheran e Washington. Araghchi specifica quindi che la fine della guerra in Iran e Libano è interconnessa e che qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
1: La cronaca: i carabinieri del Vomero a Napoli stanno indagando su una violenta aggressione avvenuta poco dopo la mezzanotte a danno del proprietario di una birreria. Secondo quanto emerso finora, l'uomo sarebbe stato raggiunto da un pugno al volto sferrato da uno sconosciuto. In seguito al colpo, il cinquantenne avrebbe perso l'equilibrio e cadendo avrebbe sbattuto la testa su un gradino. I sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza, ma in codice rosso, presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Attualmente è ricoverato in pericolo di vita.
0: La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Nella fattispecie, 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari. 2 soggetti devono ancora rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro.
1: Tutti assolti perché il fatto non costituisce il reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa, lo ha deciso la giudice Paola Bragion della Settima Penale.
0: Il calcio: davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, sostituisce l'allenatore Sabri Lamouchi col francese Hervé Renard.
1: È tutto, a più tardi.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
9: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Open Gangnam Style.
1: 11 minuti, il collage in vostra compagnia, la musica di Radio Dora suona anche grazie alle vostre richieste. 0122 64 04 46, telefono fisso, e poi abbiamo il nostro contatto WhatsApp. Invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale a questo numero 351 851 66 33 e puoi inviare la tua richiesta musicale, la tua dedica, ma puoi anche così chattare con noi, esprimere la tua opinione sui temi che stiamo trattando. Oggi insomma siamo andati a pescare quella che è la diciamo i dati appunto pubblicati da Istat per quanto riguarda l'impegno diciamo delle donne proprio come tempo di lavoro in casa, dedicato alla cura in genere, questo a prescindere che la donna lavori, che non lavori, che abbia figli, che non abbia figli, sono comunque in media 5 ore in più. Adesso poi vi snocciolo tutti i dettagli, così poi sappiamo anche un po' come dire, come osservare diciamo questa fotografia che ci restituisce l'Istat della nostra società italiana moderna, perché è un quadro che risale diciamo al 2023, pubblicato quest'anno, però risale appunto al 2023 come dati. Va bene, allora intanto abbiamo voglia di ascoltare musica, c'è Igor che ci manda il suo buongiorno e buon martedì. Buongiorno a te caro Collage, un carissimo saluto, una buona trasmissione alla simpaticissima Sonia e a tutta la family. Oh yeah, grazie, guarda che bei. Allora questa aspetta che lo so, questa è un'ortensia, è un'ortensia questa immagine che mi hai mandato, un'ortensia color viola, quindi tra le mie preferite in assoluto, ti ringrazio. Saluti la Colette che però non c'è scritto, quindi non sappiamo se si è sintonizzato o meno, comunque tu le dedichi a lei. Valeria Rossi con Tre parole, ce l'ascoltiamo.

0: bright like a diamond.
1: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
2: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
5: Facile, nel contenitore della plastica.
4: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
5: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
4: Esatto.
6: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
7: E riprendiamo in mano appunto i dati Istat. Allora, nel 2023 in Italia le donne di 25 anni e più dedicano in media 4 ore e 44 minuti al giorno al lavoro familiare, gli uomini 2 ore e 6 minuti. Questo vale per tutti, per i single, per quelli in coppia, con figli, senza figli, occupati, disoccupati. Quindi il divario vale anche per le coppie in cui lavorano entrambe, dove le donne si fanno carico del 68,8% dei compiti familiari. Quindi tra le madri occupate il 26,4% dichiara di sentirsi sempre in affanno, quindi non spesso, non a volte, ma sempre. L'Istat chiama questo fenomeno povertà di tempo. Rispetto al 2003 qualcosa è cambiato, perché gli uomini hanno aumentato il loro contributo di 19 minuti, parliamo sempre di media. Le donne hanno ridotto il loro lavoro di 40 minuti, però attenzione, cioè il gap complessivo si è così ridotto, ok, ad un'ora, ma stiamo parlando di quasi 2 ore e 40 minuti comunque. È uno dei divari più ampi d'Europa. Ok, cioè non so se mi spiego, Europa è fatta da tanti paesi, l'Italia. Ok, quindi anche se il divario, diciamo, è diminuito, bisogna fare molta attenzione ad un particolare, perché le donne hanno tolto 40 minuti dal loro carico, gli uomini ne hanno aggiunti solo 19, i restanti 21 minuti non li ha presi nessuno, nel senso che non sono finiti, cioè diciamo sul piatto degli uomini, sono finiti un po' nel nulla, cioè le donne hanno semplicemente smesso di fare alcune cose che rientravano nel tempo di cura, hanno tagliato dal tempo per sé, dal riposo e dalle attività personali. Quindi non perché qualcuno le abbia aiutate, ma perché quei carichi erano diventati insostenibili. Quindi il divario si è ridotto, ma nel tempo sbagliato. Allora, c'è questa signora che si chiama Barbara Poggio, che è una professoressa sociologa dell'Università di Trento e tra le più autorevoli studiose italiane di genere e organizzazioni. Lei suggerisce però di fare, diciamo, un passo ancora un po' più radicale, ascoltate. Quindi partire da come nominiamo questo fenomeno del lavoro familiare delle donne. Lei dice: dobbiamo smettere di parlare di vocazione, istinto, amore come se fosse qualcosa di naturale e usare il termine corretto, lavoro, e come tale farlo entrare nelle analisi economiche e nelle scelte politiche. Perché lavoro non è dedizione, non è natura femminile, è tempo sottratto, energia spesa, opportunità perdute, e non compare nessun conto economico nazionale. Quindi il divario di genere nel lavoro di cura si è ridotto, ma come? come stanno migliorando? Allora, il divario si è ridotto rispetto al passato, come dicevo, però questo è vero solo in parte. Allora, rispetto al 2023 la distanza tra uomini e donne nel carico domestico si è ridotta di circa un'ora, ma è qui che il rapporto Istat svela qualcosa che nessuna narrazione sul progresso di genere racconta. Quella riduzione non è avvenuta perché gli uomini hanno cominciato a fare di più, è avvenuta perché le donne hanno smesso di fare alcune cose, hanno rinunciato al tempo per sé, al riposo, agli hobby, alle amiche, alla lettura, a qualunque attività non fosse strettamente necessaria. Poggio definisce questo processo un riequilibrio apparente o cambiamento incompiuto. Quindi le donne hanno alleggerito il carico perché quei carichi erano diventati insostenibili, non perché qualcuno se ne fosse fatto carico al posto loro. Ne parliamo ancora, ci ascoltiamo, Madame.

0: Allora, quindi gli uomini non hanno compensato, le donne fanno meno di prima, ma gli uomini non fanno abbastanza di più. Finché poi la cura resta pensata come una responsabilità principalmente femminile, non siamo davanti ad una vera redistribuzione, osserva sempre l'esperto sociologa. Non è convergenza verso la parità e adattamento al ribasso, osserva ancora. Poi allora, quindi, diciamo, per dare un po' una sintesi, quindi le donne occupate o non occupate, cioè qui è un problema, appunto vi dicevo, è un discorso di mentalità. Poi ovviamente dall'altra parte, cioè non è una responsabilità solo maschile, è una responsabilità anche nostra in quanto donne, e in questo, cioè, ci tengo anche a portare a, diciamo, far osservare, diciamo, magari un punto di vista magari un po' diverso, nel senso che poi alla fine noi donne, se non adempiamo a tutti questi compiti che in qualche maniera sentiamo essere solo nostri, ok, non ci sentiamo delle brave mogli, delle brave donne, delle brave mamme, delle brave, cioè, capisci? Quindi rinunciamo piuttosto a tutto, piuttosto che comunque dimostrare di valere, e stiamo sempre a elemosinare magari l'amore di un uomo, e comunque se tu meriti l'amore dell'uomo è perché comunque almeno hai portato a termine i tuoi compiti. Cioè, non io in prima persona, nel senso, stiamo parlando di una mentalità tutta italiana, perché questo è un dato che mette in luce un problema italiano all'interno dell'Europa, perché è veramente è il gap, diciamo, più ampio, no? Rispetto appunto all'intera Europa, e non è che noi dobbiamo andare felici, cioè questo è un problema di mentalità, ripeto, e la prima donna probabilmente che poi sta lì a giudicare se tu vali o meno sicuramente sono le donne, quelle più vicine a te, che ti hanno insegnato che per meritare l'amore probabilmente di un uomo tu devi comunque adempiere a dei compiti, a restare all'interno di una, e poi devi essere sempre bella, devi essere sempre curata, e comunque sia devi dedicare tutto ai figli, mettere da parte le tue ambizioni. E poi se però hai fatto questo durante la vita e ti trovi a un certo punto comunque, come dire, non più libera, quindi l'uomo a cui hai elemosinato l'amore per una vita intera, a cui hai dedicato tutta la tua vita, alla fine diventa non il tuo principe azzurro, ma colui che comunque ha in mano le chiavi della prigione, in parte, per cui, cioè, voglio dire, ti rendi conto che in parte, diciamo, sei stata, come dire, complice anche in questa cosa, in alcune scelte non, diciamo, magari consapevoli, o comunque tu pensavi di fare il meglio, poi ti trovi in una situazione dove da lì non potevi sbloccarti, non riesci più a sbloccarti, e ti viene anche detto, beh, alla fine hai voluto fare la signora una vita intera, perché ti viene detto, e quindi adesso ti trovi poi nella condizione di, no, di continuare a fare la serva, di continuare a fare, e poi appunto non hai dedicato tempo alla formazione, non hai dedicato tempo alla professione, non hai dedicato tempo a tutte delle cose che ti avrebbero fatto crescere e ti avrebbero resa indipendente, perché comunque costretta innanzitutto, attenzione, innanzitutto da una mentalità che poi costruisce schemi che una volta dentro, come dire, in un labirinto, ti conducono poi all'interno di alcune scelte quasi obbligate, perché poi alla fine non sei tu che decidi il tuo stipendio quando prendi, ovviamente, cioè accetti un lavoro, perché ovviamente prendi anche un po' quello che ti arriva, non sempre puoi dir di no, non sempre si può scegliere, e scopri che appunto a parità poi di mansione il collega, magari uomo, quello è, prende comunque più di te. Questi non sono, diciamo, delle sensazioni, cioè sono dati specifici, sono tra i peggiori d'Europa, capisci? Cioè è qui che dobbiamo un attimino poi fare lo switch, soprattutto noi donne, e noi donne dobbiamo essere amiche, cioè non stare lì, perché io di queste storie ne ho sentite, ne sento tutti i giorni, che mi vengono a dire, no, perché sai, quella lì, vedi come tiene la casa, ma tu pensa, ha fatto cucinare il marito, oppure, ma sai che il marito gli fa, ma che è fortunatissimo, il marito ha fatto una lavatrice, ma pensa a te, lei è andata in giro con gli amici, ma ti rendi conto che ti fa, cioè, ragazzi, cioè, siamo a questi livelli, quindi anziché essere amiche tra di noi, siamo le prime che comunque mettono in gioco questo tipo di mentalità. E poi l'uomo, l'essere maschile, appunto, poi fa tutto il resto anche, ovviamente, però c'è una copartecipazione all'interno di questo schema, e prima ci rendiamo conto della nostra parte di responsabilità e prima poi potranno anche cambiare delle cose. Diversamente poi stiamo lì a osservare i numeri, a raccontarcela, però di per sé. Zip News, e poi torniamo con la musica.
1: Sono le 11 e 36 minuti.
2: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. Incendio a Torino nella serata di ieri in via di Nanni. Le fiamme hanno distrutto un'auto parcheggiata. I residenti raccontano di aver sentito un forte boato poco prima che il rogo divampasse. Poi hanno chiamato il 112 e sono intervenuti i pompieri che hanno spento tutto prima che il fuoco si estendesse ad altre macchine in sosta, tutte molto vicine. Un anno di carcere per il preposto, 6 mesi di reclusione per l'allora datore di lavoro e multa da oltre 14.000 euro per l'azienda. Sono queste le richieste di condanna avanzate dalla sostituta procuratrice di Torino nel processo per la morte di un autotrasportatore residente nel torinese. Nel 2023 avrebbe scelto di togliersi la vita in seguito a vessazioni e soprusi subiti in azienda. I due imputati rispondono di omicidio colposo. Per loro le difese hanno chiesto l'assoluzione. La sentenza è attesa a luglio. 13enne annegato nel Tanaro, condannato a 6 anni. L'unico amico che era con lui era accusato di omicidio. Secondo l'accusa, avrebbe spinto l'amico che non sapeva nuotare in acqua per un debito da 50 euro. Il corpo non è mai stato trovato. L'ASL Tocinco ha avviato a Carmagnolo un laboratorio pilota di cure e benessere dedicato agli uomini che affrontano il cancro. L'iniziativa, finora riservata solo alle donne, è organizzata dalla Forza Il Sorriso, associazione attiva dal 2007 nell'organizzazione di laboratori di bellezza e benessere gratuiti per persone in trattamento oncologico. In chiusura il calcio, la Juventus ha esercitato il diritto di opzione per Jeremy Boga, attaccante da considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore bianconero. La Juventus ha comunicato di aver esercitato questo diritto d'opzione per un corrispettivo di 4,8 milioni pagabili in 2 esercizi alla società Nizza. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
6: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: ti voglio sempre così.
1: Allora, chiudiamo il cerchio su questo discorso, che è un discorso super importante. Se vi siete annoiati o vi state annoiando, non me ne frega niente. No, nel senso che, cioè, quando è una cosa importante bisogna anche poi capirla bene, no? Ci sono delle notizie che uno le passa un pochino così rapidamente, e altre che vanno anche un minimo approfondito proprio per poter capire, no? Meglio. Beh, diversamente, insomma, no? Di radio ce n'è tanto. Allora, la povertà del tempo, che è una cosa italiana, quindi riguarda noi. E, intanto, non è un problema di organizzazione domestica. Poi, detto queste cose, passiamo ad altro. Non si risolve neanche con un'app, la lista della spesa condivisa, con qualche conversazione su. Allora, è il sintomo questo di un sistema economico e sociale che ha storicamente scaricato i costi della riduzione, intesa nel senso più ampio, crescere i figli, della riproduzione, chiedo scusa. Ovviamente in senso più ampio, perché crescere i figli, assistere i genitori anziani, tenere insieme una casa, una famiglia, la comunità, un po' tutto sulle spalle delle donne, senza, diciamo, compensarle né in termini economici né in termini di opportunità. Quindi i dati lo confermano su più livelli. Metà dell'occupazione femminile in Italia è concentrata in sole 17 professioni, spesso tra le meno remunerate. Gli uomini ne occupano 43. Le donne rappresentano il 43% degli occupati totale, ma solo il 25,3% delle posizioni di dirigente e manageriale, appunto, vengono occupate dal 25%. È il settore in cui trovano più impiego, diciamo, è quello del lavoro della cura, ok, retribuito, quindi dalle infermiere all'educatrice, alle badanti, alle assistenti sociali, no? Vedono queste professioni come, cioè, vedono le donne rappresentare tre quarti degli addetti, con dei salari strutturalmente bassi e scarsa mobilità professionale. Secondo la sociologa Poggio, quest'ultimi 20 anni il lessico, tra le altre cose, è cambiato. Sono cambiate anche, sono cambiati, diciamo, anche un po', come dire, le parole che fanno un po' parte, no, del bagaglio culturale pubblico in termini anche poi di conciliazione, work life balance, la flessibilità anche nel benessere organizzativo, però la struttura del mercato del lavoro è rimasta medesima, intatta. Lei dice: il modello implicito resta quello del lavoratore sempre disponibile, con una carriera lineare senza carichi di cura rilevanti. Il risultato è che le donne continuano ad essere penalizzate, non perché siano meno capaci, ma perché portano con sé un secondo turno che il sistema non riconosce. Il problema è che la cura continua a essere trattata come una questione privata, non come una dimensione ordinaria della vita lavorativa, aggiunge, e finché lo è, il divario non può chiudersi davvero. Quindi, donne più istruite degli uomini ma ancora penalizzate. Questo è un altro paradosso tutto italiano, perché questo paradosso, sempre nei dati Istat, dice che le donne italiane sono più istruite degli uomini, si laureano di più e mostrano una mobilità sociale ascendente più alta. Il 78,6% delle donne nate tra il 1980 e il 94 occupa oggi una posizione professionale più alta di quella della famiglia di origine, contro il 69,8% degli uomini. Quindi scalano più velocemente, partendo spesso da punti di partenza più svantaggiati, eppure guadagnano meno, arrivano meno in alto e si portano a casa quasi 5 ore di lavoro invisibile in più ogni giorno. Non è un'anomalia statistica, è la prova che il talento e l'impegno da soli non bastano a colmare un divario che ha radici strutturali. Quindi le donne fanno la loro parte, anzi fanno una parte abbondante, più grande della loro. Il problema è che il sistema continua a valutarla meno. Il rapporto Istat 2026 esce, diciamo, in un anno in cui ovviamente si discute molto sia di natalità, di culle vuote, di come, diciamo, convincere le donne italiane ad avere più figli. Bene, il tasso di fecondità ha toccato ovviamente il minimo storico, però per Poggio la risposta è netta: quegli incentivi pesano poco, ne restano se restano appunto degli incentivi, una donna, una coppia che si trova davanti a quella scelta guarda alla stabilità del lavoro, al costo della casa, alla disponibilità di asili nido, alla certezza di non essere penalizzata professionalmente, alla presenza o meno di un partner davvero corresponsabile. E quindi già ci siamo dati tutte le risposte in questo caso. Quindi, a parer mio, io non sono una sociologa, non so niente, però io parlo e ho parlato con tantissime persone in tutta la mia vita e continuo a parlarne veramente, insomma, ogni giorno, a parlare con loro ogni giorno. Il problema deve, cioè, essere risolto all'interno di noi come mentalità, ok? Perché poi diversamente, se stiamo a lemosinare l'amore e andiamo, insomma, sempre a compromessi, pensiamo noi di essere per prima che quel compito ci spetti in quanto donne, perché cosa fai? Ti vergogni se lo fai fare a lui e magari lui ne approfitta e te lo fa male apposta per dire: vedi, allora non mi chiedere più di fare quella cosa perché tanto vedi non sono capace, te la faccio male, quindi ti costringo poi a farla, a rifarla tu, e quindi perdi il doppio del tempo, perché poi ci sono di questi meccanismi, ne è pieno il mondo. Oppure dici: va bene, fai la tua parte, porti tu i figli a scuola e poi non li pettini, gli metti i vestiti del giorno prima lì, e dici: vabbè, senti, sai che c'è, lascia stare, lo faccio io, no? Sempre so, ah, vabbè, lascia stare, lo faccio io, alla fine fai tutto tu, lui non fa niente, c'ha un sacco di tempo libero, si gode la vita, si fa pensa alla sua salute, alle sue relazioni sociali, e tu resti sempre in affanno, non dormi, ti ammali e poi alla fine cos'hai concluso? Vivi in maniera infelice, magari sviluppi delle patologie, non va bene, questo è il problema. Quindi cambiamento parte da noi. Poi ragazzi, se gli uomini non sono d'accordo, importa.

Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermatto de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Sono le 12 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa nel veneziano dal nipote reo confesso. Gli stessi vigili stanno ora recuperando il cadavere. Erano riprese questa mattina per il terzo giorno consecutivo le ricerche nel canale Malghera da parte dei vigili del fuoco del corpo dell'insegnante. Il corso d'acqua che attraversa San Stino di Livenza è stato ispezionato dai gommoni del nucleo SAF, dai sommozzatori e dai droni del reparto specializzato.
1: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. L'ha deciso la giudice Paola Bragion della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
2: Gli esteri, primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con l'omologo francese Macron. Poi al via la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia e il faccia a faccia previsto con il presidente americano Trump. Stamattina i droni a lungo raggio ucraini hanno colpito un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar e hanno preso di mira la più grande raffineria di Mosca. Questa volta, rivendica Zelensky su X, la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina, definendo il raid una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
1: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi anticipa che i prossimi negoziati tra i due paesi saranno suddivisi in due fasi. La prima riguarderà lo stretto di Hormuz, la seconda si concentrerà sul nucleare e allentamento delle sanzioni. Araghchi poi avverte che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
2: Hamas avrebbe pianificato un attentato da compiere in Europa in occasione dell'anniversario del massacro compiuto in Israele il 7 ottobre del 2023. Lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando che era già stato preparato un video

0: Video preregistrato di rivendicazione dell'attacco e che è stato trovato durante l'arresto di un gruppo di miliziani nell'autunno del 2025.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
0: È tutto, a più tardi.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
7: Auguri mamma,
8: sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Bobby?
13: Hi, Ken.
12: You want to go for a ride?
13: Sure, Ken.
12: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: E ci siamo, 12 minuti, siamo arrivati quasi all'orario di pranzo, poi ognuno ha i propri orari, cioè tipo mio nonno ad esempio mezzogiorno si mangia, cioè proprio spaccato così, no? A mezzogiorno, quando c'era il pranzo della domenica, no? Vabbè, ovviamente magari in settimana gli orari possono cambiare, però quando c'era il pranzo della domenica bisognava andare dai nonni, cioè tu a mezzogiorno dovevi essere lì perché lui aveva sta cosa che si era portata avanti, cioè lui, lei, insomma, i miei nonni avevano un po' questa cosa del mezzogiorno si sta a tavola, si mangia, poi ovviamente si stava a tavola tantissimo tempo per il piacere di stare insieme, quindi da mezzogiorno diventavano le due come niente, era un po' anche, come dire, no, un po' una caratteristica un po' anche lì di imprinting, di mentalità e quant'altro, però diciamo in questo caso è bella, è d'altronde insomma ci si tiene compagnia anche a tavola, no, assaggiando cose magari, insomma, senza stare lì ad affogarsi chiacchierando e fai passare tempo dal secondo per arrivare a un po' di frutta, due noccioline, insomma così alla fine. Vabbè, però non è domenica, siamo in settimana, probabilmente siete lì che state guardando anche voi l'ora, perché c'è, ok, tra poco passo a pranzo, poi comunque faccio due cose, poi rientro a lavoro e quant'altro. Bene, in tutto questo marasma e casino della giornata c'è Radio Dora a tenervi compagnia, sempre con la musica giusta ad ogni ora, sempre col collage Sonia Carella con voi, dalle 10 alle 13, così come tutti i giorni in settimana, da lunedì al sabato. Allora, abbiamo la richiesta del nostro amico Augusto che è sul lavoro anche lui e sceglie Sasha con If You Believe. Ciao Augusto e grazie davvero.

0: scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
1: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza che ti mette in movimento.
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta una musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
8: piscina comunale di Susa.
7: Tra le attività proposte: tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
8: Per il tuo divertimento,

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra

Pensate che è stato trovato un rubino di 11.000 carati. Ebbene sì, gigantesco, caratterizzato tra altre cose da una purezza mineralogica e da una colorazione eccezionale, cioè rarissima. È stato rinvenuto nell'ex Birmania, nella valle di Mogok. Ed è il secondo più grande mai ritrovato nella Valle dei Rubini, oltre che una delle gemme di più alta qualità mai scoperte al mondo, con un peso superiore a 2 kg e un valore ovviamente stimato oltre 5 milioni di dollari, come poi confermato appunto nel post di X riportato appunto insomma sui social e quant'altro. E quindi, ragazzi miei, cioè è un bel pietrone, diciamo, sebbene pesi circa appunto 11.000 carati, ovvero 2,2 kg, quasi la metà appunto dell'esemplare che detiene il record mondiale, questo rubino rinvenuto appunto nell'aprile di quest'anno potrebbe avere, secondo gli esperti, un valore anche superiore. E a distinguerlo, diciamo, non sono soltanto le dimensioni, ma soprattutto la qualità. Quindi questo colore veramente intenso, super brillante, no? Compreso tra il rosso porpora con delle lievi sfumature, tra altre cose giallastre, ecco, si combina con una lucentezza vitrea, un'elevata purezza chimico-mineralogica e una trasparenza, diciamo, moderata, no? Così descritto ovviamente da quelli che sono gli esperti di minerali e di gemme, e sono queste delle qualità assolutamente difficili da riscontrare in una pietra di queste proporzioni. Quindi tali elementi lo rendono comunque eccezionalmente raro rispetto a molte gemme invenute in passato. E ragazzi miei, è veramente è bello. Comunque adesso sul web trovate delle immagini, cioè non è il rubino così come lo immaginiamo, diciamo a taglio diamante, come lo vediamo magari incastonato dei gioielli, è proprio questo pietrone liberato probabilmente dalla roccia, diciamo tra virgolette impura, che impura non è, però comunque che della montagna che la conteneva, però appunto ha un colore straordinario, sembra, cioè ricorda questo colore, presente, cioè delle rape rosse, quelle cotte, un pochino più chiare, però è questo colore qui, ecco, ed effettivamente poi c'è quest'uomo crociere in mano e si può comprendere anche proprio la proporzione, le dimensioni di questo oggetto, di questo rubino, ovviamente eccezionale come ritrovamento, e ne avrà giovato chi l'avrà trovato, perché poi è un lavoraccio andare a cercare pietre e gemme, è proprio una cosa terribile. Ho visto alcuni documentari, c'era addirittura una serie, no, che svelava quello che era il lavoro di queste persone che andavano su per le montagne, tra altre cose anche molto pericoloso. Dovevi conoscere ovviamente il territorio per capire quale tipo di montagna nascondesse chissà quale minerale, però sono certa che davanti, diciamo, a questo oggetto, insomma, gli occhi veramente a forma di dollari siano venuti a chi l'ha trovato.

0: Sono le 12:38.
1: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile, facile.

quando uno deve prendere un caffè deve scegliere bene dove prenderlo, per qualità, per locale, la simpatia, la disponibilità, insomma la gentilezza anche del personale e anche per il panorama, la caratteristica. Ebbene, è stato scelto qual è il caffè più bello del mondo, con la vista più bella del mondo in questo caso, cioè proprio è una caratteristica specifica, perché poi diversi caffè declamano, che ne so, la loro vista straordinaria, no? Appunto la location dove sono comunque posizionati, però uno di questi ha qualcosa di assolutamente in più che lo rende, diciamo, il caffè con la vista più bella del mondo, almeno così insomma è stata definita, però anche la città insomma devo dire che mette del suo. Vabbè, stiamo parlando di un caffè che si trova a Asalt in Giordania. Allora, è un, diciamo, un posto veramente incantevole per come è fatto, perché ovviamente si può bere, insomma, il caffè, il tè, insomma tutte quelle specialità magari arabe, no? Belle, particolari, buone, insomma, però la caratteristica è assolutamente il panorama, che è una vera e propria scenografia, no? Con questa, con questo posto in primo piano su un tramonto veramente spettacolare. Ci sono questi tavolini panoramici su queste colline e sulla città antica, e dal 2021 proprio è scritta nella lista dei patrimoni appunto dell'umanità UNESCO come luogo di tolleranza e ospitalità urbana. Pensate un po', cioè una cosa proprio da vivere. Ciò che rende poi Salt, questo luogo, non è il nome del caffè ovviamente, è il luogo Salt, così speciale, e che non è solo una bella città collinare, è una, diciamo, è a tipo una trentina chilometri da Amman, è uno dei luoghi più affascinanti proprio della Giordania storica. La Giordania è un territorio meraviglioso, ha una storia fantastica, ci sono dei luoghi spettacolari, a parte Petra, insomma. Però comunque questa cittadina, questa piccola cittadina Salt, è costruita su tre colline, cresciuta come, diciamo, un po' una sorta di centro commerciale, no? Tra il deserto orientale e la valle del Giordano, Salt poi è stata per secoli un punto di incontro tra i mercanti, gli artigiani, la comunità musulmana e la comunità cristiana. Insomma, ha tra altre cose presenta poi un'architettura, diciamo, che racconta, no? Questa mescolanza. Ci sono dei palazzi in pietra calcarea gialla con i balconi, le finestre poi ad arco, queste stradine strette, le case ottomane, le chiese e anche delle moschee. Cioè è un vero museo vivo e soprattutto verticale, ed è proprio questa verticalità poi a rendere così unico ad esempio questo caffè panoramico, che è insomma chiamato appunto il caffè più con il panorama più bello del mondo, perché guarda, diciamo, un'intera città costruita come su una scalinata. È molto affascinante, insomma, potete anche fare delle ricerche per vederle. Poi ci sono anche altri caffè che ovviamente hanno viste spettacolari, no? Cioè, a parte che c'è ad esempio il caffè che è stato edificato, costruito sulla Torre Eiffel, no? Che hai tutta Parigi davanti. A Tokyo c'è un altro che è diventato famoso proprio per la posizione vicino al fiume e al ponte, sono quelli i più famosi di Tokyo. Ad Hong Kong, diciamo, c'è un caffè che porta l'idea del bar panoramico, diciamo all'estremo, sul verticale, sullo skyline, e c'è appunto, come dire, questa baia davanti, no? Con tutti questi grattacieli molto belli, cioè, quindi comunque sono ovviamente, insomma, dei contesti più che studiati appunto poi per regalare magari ad un pubblico un po' di nicchia probabilmente. Non so quanto possa costare il caffè in questi posti, però cioè, è una roba mozzafiato, cioè bellissimo, esistono, e quindi se uno può, perché non visitarli.

0: Ebbene, siamo arrivati alla fine del collage. C'è Rosy che ci saluta, io ti abbraccio tantissimo. Dice: ciao Sonia, molto interessante quello che stavi raccontando appunto della Giordania, del caffè panoramico. Buon pomeriggio, Rossella da Rivoli. Ciao Rossella, grazie per il tuo messaggio, grazie anche per questa immagine carina dei Minnie e Topolino con i cuoricini, grazie. Va bene, allora dai, ci ascoltiamo l'ultimo brano insieme, ci risentiamo invece poi domani, sempre a partire dalle ore 10 qua su Radio Dora. Vi lascio in compagnia ovviamente della rispa, della pausa pranzo, e poi sarete in compagnia del Drive Time nel pomeriggio, già a partire poi dalle 15. Un abbraccio da Sonia, ciao family.
1: Mi apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ad Alpignano, dal 18 al 20 giugno, la Festa della Musica incontra il Food Village in Piazza Unità d'Italia. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto della Società Filarmonica di Alpignano, in via Arno. Domenica 21 giugno alle ore 15, Festa della Musica in Piazza Unità d'Italia. A San Didero, presso il Salone Polivalente, Piazza Europa, San Didero Fantasy Miniatures Contest and More, dalle 10 alle 18, sabato 20 e domenica 21 giugno. A Bottigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Vallino, spettacolo di teatro Una giornata particolare. Domenica 21 giugno, dalle 9 alle 18, libri e arte a Ranverso, a cura della Proloco. Ad Avigliana, domenica 21 giugno, 43esimo palio storico dei borghi di Avigliana alla Corte del Conte Rosso, presso il campo CGA, Piazza Conte Rosso, Piazza del Popolo. Apertura sito archeologico simulato al castello, cura di Ara, presso il centro bellico, lago insieme estate. A Giaglione, domenica 21 giugno, vigne d'altura, dialogo tra arte e radici, dalle ore 14.30, camminata. A seguire, apertura mostra Vigne d'altura e concerto dell'Istituto Musicale Somis di Susa. Per informazioni www.comune.giaglione.to.it. Presso il Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi, dal 20 giugno al 30 agosto. Inaugurazione sabato 20 giugno alle ore 17.30. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Salute e benessere in movimento. Informazioni al 351-3078-654. A Ferrero Moncenisio, domenica 21 giugno alle 9.30, escursione La Ghiarpone e Roterel, giro ad anello partendo da Moncenisio, ritrovo in piazza Chiavanna. Per informazioni 338 43 88056. Inoltre, fino al 28 giugno, esposizione fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, gregi e pastori delle nostre valli, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. A Borgone, Borgone in festa, sabato 20 giugno dalle ore 21 in piazza delle Elementari, in via Guido Bobba, entrata gratuita. A Sestriere, dal 21 giugno al 1 agosto, Juventus Summer Camp. Giovedì 18 giugno, seconda giornata ecologica, by Proloco Sestriere, dedicata al colle e alle frazioni. A Vaie, venerdì 19 giugno, partenza alle ore 19 da Piazza del Priore per il secondo Vertical Vaie Mura, quarto circuito Vertical Valsusa e Valcenischia. Valsusa Gaming Zone, le biblioteche si mettono in gioco. Presso la biblioteca di Venaus, giochi da tavolo in biblioteca. Sabato 20 giugno dalle 9.30 alle 12. Per informazioni biblioteca.venaus@gmail.com. Domenica 21 giugno dalle ore 10 in piazza Garambois ad Ulx, passeggiata partigiana Ampi. A Giaveno, martedì 16 giugno, ostinatamente danza, in piazza Mautino dalle ore 20. Mercoledì 17 giugno, dalla terra allo spazio, con Walter Cugno, in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 19 giugno, ballo sotto le stelle, in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, festa della Buffa San Giovanni, in Borgata Buffa dalle 18. Sabato 20 giugno, torneo multisport, presso l'impianto sportivo dalle 9. Per estate ad Almese 2026, sabato 20 giugno con ritrovo alle ore 10 in via Granaglie 30, passeggiando a cura del Centro per le Famiglie Diffuso Valli di Susa e Valsangone. Alle ore 20 e 15 presso il Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, stasera si griglia.

0: sabato 20 e domenica 21 giugno dalle ore 8 in via Granaglie 30 Warrior Race. Alla Sacra di San Michele, sabato 20 giugno, visita guidata notturna e spettacolo evoluzionaria, danza verticale e acrobatica accompagnata da musica. Domenica 21 giugno, conferenza Incontro con la Sindone, a cura di Pierangelo Battù, esperto in studi sindonici. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. A Sause Dulz, dal 20 al 26 giugno, San Giovanni, festeggiamenti per il Santo Patrono. Martedì 23 giugno, tradizionale falò di San Giovanni e spettacolo pirotecnico, intrattenimento musicale e gofri alle ore 21, pista Clotès, località Cramaiò. Areano, mercoledì 17 giugno, presso la Bocciafila, torneo Borgate Bocce. Sabato 20 giugno, al campo di calcio, torneo Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 20 giugno, alle ore 21, concerto serata teatrale. Domenica 21 giugno, alla Bocciafila, torneo Borgate Pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 21 giugno, alle ore 9, al Polivalente, 25esimo del gemellaggio con Saint-Julien-Mondigny. A Forestro, 20ª Sagra dell'Arrosticino, venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band. Sabato 20 giugno, i completamente nucleari tribute band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. Domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Twerk. Inoltre, stand gastronomici e intrattenimenti. Sabato 20 giugno, a Susa, Fiera del Libro della Valsusa, in via Palazzo di Città, dalle 10 alle 18. In caso di maltempo, l'esposizione e gli eventi si terranno presso il castello della Contessa Adelaide di Susa. Per informazioni dettagliate, biblioteche.umvs@gmail.com. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 19 giugno alle ore 15 in sala consiliare, presentazione del libro Il Paese Arancione di Tiziana Angilletta. Sabato 20 giugno, distribuzione dei sonetti a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 21 giugno alle ore 10, Santa Messa e processione. Per Borgate dal vivo 2026, anteprima, mercoledì 17 giugno alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Anna Carol in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Informazioni dettagliate su www.borgatedalvivo.it. Concerti di primavera, la Valsusa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Gran finale venerdì 19 giugno alle ore 21 a chiusa di San Michele al Giardino della Pace in Piazza della Repubblica, con il funk travolgente della Brian and Band. L'ingresso è gratuito. A Cesana Torinese, dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. Il 20 e il 21 giugno, mercatini di San Giovanni, dalle 9 alle 18, in via Roma e viale 24 maggio. Sabato 20 giugno, musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo, alle ore 21. Sabato 20 giugno, battaglia delle Alpi, commemorazione caduti Monte Shaperton. Domenica 21 giugno, commemorazione in vetta Monte Shaperton. Wind Band for Moves, martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Regge Armonie lungo la via Francigena, prossimo appuntamento sabato 20 giugno alle ore 21 a Susa presso la Cattedrale di San Giusto, ingresso libero e gratuito, per informazioni 338 8256 399. La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgata's Factory presentano Road to Dragon 2026, sabato 20 giugno a San Didero, Pinocchio, la forza della fantasia. Informazioni dettagliate a info.lapentoladeldrago@gmail.com. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 18 giugno Toy Story 5, venerdì 19 giugno Toy Story 5 Disclosure Day, sabato 20 giugno Disclosure Day, Toy Story 5, Allora Balliamo, domenica 21 giugno Toy Story 5, Allora Balliamo, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Caprie, lavapiatti sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer, Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante Pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante Pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
4: Va ora in onda Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un veicolo in fiamme segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra l'interscambio Brewer e la statale 24 in direzione Aosta. Infine ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 109 nel comune di Valdilana. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Pausa pranzo, un successo tira là.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 34 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Il 17 giugno Luciano Ligabue salirà sul palco dell'Allianz Stadium di Torino con Certe Notti a Torino. Dopo il successo di La Notte di Certe Notti a Campovolo e alla Reggia di Caserta, Ligabue celebra i 30 anni di Certe Notti e dell'album Buon Compleanno Elvis, oltre ai 20 anni dal primo Campovolo. Lo spettacolo offrirà ai fan l'occasione di rivivere alcuni dei momenti più iconici della sua carriera con una scaletta pensata per emozionare e sorprendere. Al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino è possibile fino all'11 ottobre visitare la mostra I Nemici del Drake, Enzo Ferrari e le scuderie inglesi. Il Public Program completa l'esperienza della mostra offrendo al pubblico un'occasione di approfondimento sui temi dell'esposizione. Domani, mercoledì 17 giugno alle ore 18:30, un secondo imperdibile appuntamento di una serie dedicata ai campioni del motorsport. Un incontro dal forte impatto evocativo che riporta il pubblico nel cuore di un'epoca audace e rivoluzionaria, fatta di coraggio, talento e cambiamenti. Un dialogo intenso, capace di intrecciare ricordi, aneddoti e retroscena, ricostruendo tutta l'adrenalina e il fascino di una stagione irripetibile delle corse. Intervengono con i curatori Carlo Cavicchi e Mario Donnini, Thierry Bosten, pilota, Arturo Merzario, pilota, e Gianni Cancellieri, giornalista e scrittore. Per il settimo anno consecutivo, EasyLine conferma il proprio sostegno alla manifestazione C'è Fermento, organizzata a Saluzzo da Fondazione Amleto Bertoni. La kermesse Barisicola si svolgerà dal 18 giugno fino a domenica 21 all'interno del quartiere. Per la prima volta C'è Fermento si dedicherà non soltanto alle birre artigianali, ma all'intero mondo dei fermentati, che approfondirà con talk dedicati sotto l'ala di ferro e con il coinvolgimento di produttori nell'ex caserma Musso. Protagoniste resteranno le birre, con 14 birrifici artigianali italiani, due consorzi della birra e due birrifici ospiti belga e tedesco. Prosegue al monastero di San Biagio di Mondovì la rassegna estiva Quel che passa al convento, inserita nel percorso Tessere, il programma che intreccia musica, spettacoli, cinema e occasioni di incontro nella cornice del monastero, con serate di cultura e di solidarietà. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 17 giugno alle ore 20:30 con L'Uomo del Mocambo, omaggio a Paolo Conte. Concerto narrativo con Enzo Forione al pianoforte e voce e Paolo Montagna al clarinetto e clarinetto basso. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto e regia Rosario Perez.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
6: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Donald Trump, dopo aver incontrato Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili, non riescono a incontrarsi.
1: E intanto comincia al G7 di Evian la colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Al G7 anche prove di disgelo tra Trump e Giorgia Meloni. Tra una sessione e l'altra ci sarebbe stato un primo e utile scambio tra i due dopo le frizioni degli ultimi mesi. Fonti italiane fanno sapere che si parleranno ancora.
2: La cronaca: dopo 3 giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Stino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane, che aveva confessato l'omicidio, l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un aviosuperficie.
1: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito

0: che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma anche criticato aspramente l'operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
1: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per lavoratori e famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
0: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 del mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Annunciate le prime wild card del Grande Slam sull'erba. Per ora non c'è Matteo Berrettini.
1: È tutto, a più tardi.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
6: Piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
5: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
6: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella palla nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
5: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
10: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali.
11: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
12: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Un'area di alta pressione influenza le condizioni del tempo concorrenti asciutte da nord-ovest e belle schiarite. Il transito di un fronte caldo in quota determinerà il passaggio di velature e banchi nuvolosi. In seguito si rinforzerà sulle regioni alpine un promontorio anticiclonico di matrice afro-mediterranea, con aria calda ma instabilità temporalesca in aumento sulle zone alpine. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo al mattino soleggiato con velature e banchi nuvolosi in estensione, con cielo poco parzialmente nuvoloso. In giornata poco parzialmente nuvoloso e nubi in addensamento sulle zone montane piemontesi e della Valle d'Aosta orientale. Precipitazioni nel pomeriggio con qualche rovescio temporale sull'interno delle valli cuneesi e tra Valli del Rosa e dell'Ossola. Quota neve sui 3.300-3.500 metri. Temperature minime stazionarie sui 13-17 gradi, massime in lieve calo sui 24-28 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani sulle zone montane più estesi all'interno delle valli cuneesi. Precipitazioni nel pomeriggio con qualche rovescio temporale sull'interno delle valli cuneesi e del Canavese. Quota neve sui 3.500-3.600 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 14-18 gradi, massime in aumento sui 27-31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione nel pomeriggio all'interno delle valli alpine, con passaggio a cielo irregolarmente nuvoloso. In serata parziali annuvolamenti fino a basse valli e pianure. Precipitazioni nel pomeriggio con tendenza a rovesci e temporali all'interno delle valli alpine e della Valle d'Aosta, anche intensi. Quota neve sui 3.700 metri. Temperature minime in aumento sui 17-21 gradi, massime stazionarie sui 27-31 gradi.
0: Like a diamond. Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Buon compleanno, Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16.30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17.30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 37 minuti.
1: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratorio orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
5: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
7: Renault, una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
8: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo. Radio.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi il G7 di Vienna è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, alla presenza anche di Donald Trump. La Russia deve fare un accordo, ha detto il presidente americano, ribadendo: farò tutto quello che è in mio potere. Poi sull'Iran, dopo l'annuncio dell'intesa la cui firma è attesa venerdì a Ginevra, ha chiarito: Teheran non avrà mai un'arma nucleare.
3: Intanto su Hormuz il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto. Per l'Italia la premier Giorgia Meloni, arrivando ieri in Francia, ha manifestato il forte apprezzamento per i primi passi concreti verso la pace in Iran e la consapevolezza allo stesso tempo che c'è ancora molta strada da fare. Al suo quarto G7 Meloni ha subito confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte insieme agli alleati per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo fonti diplomatiche italiane, tra la premier e Trump c'è stato un incontro di chiarimento dopo le tensioni degli ultimi mesi.
2: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
3: La cronaca: i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un avvio superficie. Il corpo ripescato della 53enne è in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
2: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione dello 0,4% in più su base mensile e del 3,2% in più su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
3: Il calcio: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028, con opzione per un terzo anno a 3,5 milioni di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, due mondiali alle spalle, Amorim ha appena 41 anni ma ha già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata Lisbona nel novembre 2004 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso va a caccia del riscatto al Milan.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise.

0: Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Buon martedì pomeriggio a tutti, cari amici. Inizia il Drive Time, quindi come sempre rimanete in mia compagnia fino alle ore 18. Intanto subito i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare chiamando lo 0122 64 04 46 oppure mandando un WhatsApp al 351 851 66 33.

E cari amici, scegliere se vedere in concerto Olivia Rodrigo oppure la band metal dei Korn a un festival potrebbe sembrare una decisione piuttosto semplice se dipendesse soltanto dal genere musicale preferito. Molto meno semplice sarebbe però se la prima fosse tua figlia e i secondi una delle tue band metal preferite. Ebbene, la madre della pop star Olivia Rodrigo, Jennifer, si è trovata davanti a questa decisione da prendere proprio lo scorso anno, quando la figlia e la formazione dei Korn sono stati headliner del Lollapalooza a Chicago nello stesso giorno. Era il 1° agosto del 2025. Ecco, durante la sua recente partecipazione al Jimmy Kimmel Live, la popstar Olivia Rodrigo ha ricordato proprio il festival dello scorso anno e ha così svelato che sua madre Jennifer ha saltato il suo concerto al Lollapalooza per assistere invece all'esibizione dei Korn, che stavano suonando nello stesso momento. Dopo aver rivelato che il padre Chris è un grandissimo fan dei Cure, passione che ha trasmesso anche a Olivia Rodrigo, la cantante ha parlato invece di sua mamma raccontando: a mia madre piacciono tantissimo le band folli metal e non immaginereste mai se la guardate. L'anno scorso sono stata a Lollapalooza, dovevo suonare, è stata un'esperienza fantastica, un sogno che si realizzava. Però al festival le due band che fanno da headliner, si esibiscono contemporaneamente. Quel giorno c'eravamo io e i Korn nello stesso momento, ma su palchi opposti. E tutti dicevano: perfetto, i fan di Olivia Rodrigo andranno a vedere Olivia Rodrigo, quelli dei Korn andranno a vedere i Korn, non c'è alcuna sovrapposizione tra i due pubblici. C'era invece una sovrapposizione e quella era mia mamma. Mia mamma ha saltato il mio concerto per andare a vedere i Korn. Tra l'altro, giusto qualche giorno fa, era il 12 giugno, Olivia Rodrigo ha pubblicato il nuovo terzo album, che si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, che presenterà dal vivo nel corso del suo tour in Italia, anche per due date all'Unipol Dome di Milano, saranno il 27 e il 28 aprile del prossimo anno. Dal canto loro, i Korn invece saranno dalle nostre parti il prossimo 21 novembre per un concerto ad Assago, e quindi ci sarà anche la mamma di Olivia Rodrigo a sto giro. Sono due date completamente differenti e non nello stesso posto contemporaneamente.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
10: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
11: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
10: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
12: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
13: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
14: Sì!
13: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito. Se smettessi di fumare,

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
0: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
2: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: E ben ritrovati in diretta, cari amici. Ho qui di fronte i due ospiti di oggi, che sono Reno Maiolo. Ciao Reno, mi senti?
5: Ciao, sì, sento bene.
4: Ok, perfetto, perfetto. E il mitico Paolo Patanè. Ciao Paolo, mi senti?
6: Buongiorno, sì.
4: Allora, come state ragazzi? Tutto bene? Tutto a posto? Loro sono parte, diciamo, i due quarti dei Crack Rural Core, questa nuova band, diciamo nuova in realtà, una realtà già assodata, ma che ha un nuovo singolo e che oggi ascolteremo tra l'altro in anteprima, che uscirà il 19 giugno. Reno, a te la parola. Che...
5: Sì, band nuova, sento un po' distorto.
4: Sì, prova con il microfono di Paolo allora, così ve lo passate.
5: Ok, perfetto, molto meglio, bellissimo. Decisamente meglio. Allora sì, band nuova, nuovina diciamo, nuovina, una band che esiste da un paio d'anni, però diciamo con la formazione giusta, quella attuale, con la quale ci troviamo bene e che quindi sta andando tutto bene, è un annetto, fa un annetto a luglio, un anno di grande lavoro in sala prove, e tante belle soddisfazioni andando in giro a suonare in giro un po' per il nord Italia. Abbiamo ricevuto diciamo delle belle soddisfazioni e in più abbiamo registrato un disco che non vediamo veramente l'ora di portare in giro e presentarlo al mondo, diciamo.
4: Disco che diciamo in formato fisico uscirà a settembre.
5: No, in formato fisico vediamo quando uscirà, perché siamo molto poveri e quindi vediamo quando
4: vabbè,
5: uscirà.
4: Digitale,
5: in formato digitale, certo. Uscirà a settembre. Sì.
4: Ok, esatto. E che sarà anticipato da questo singolo che ascolteremo tra poco, diciamo, sì. In via... ufficiale, possiamo
5: sì,
4: dire.
5: Sì, sì, Crack, chiaramente, il brano si chiama Crack, è un po' diciamo il nostro manifesto, dove ci esponiamo in maniera decisa e orgogliosa, rivendicando ciò che ultimamente, diciamo un po' per buonismo e un po' per paraculaggine, si tende a non rivendicarsi, cioè è l'uso non della violenza fine a se stessa, ma a un utilizzo anche del corpo per difendere le proprie ragioni. in un mondo dove l'ignoranza, la cattiveria gratuita e soprattutto queste nuove destre che cercano di reintrodurre un pensiero di sopraffazione dell'uomo sull'uomo che a noi non piace. E allora oltre agli slogan e oltre a una resistenza sui social, mettere il proprio corpo a disposizione della resistenza, noi pensiamo che sia una cosa fondamentale. E quindi la sberla rappresenta un po' tutto questo, diciamo il paradosso della tolleranza di Karl Popper.
4: Povero Letto, infatti.
5: Per avere un mondo tollerante non puoi tollerare gli intolleranti. E quindi la canzone parla un po' di questo.
4: Esatto, che è anche un po' come dicevi, appunto, prendendo il nome proprio il vostro manifesto, come giustamente dicevi, anche poi prende il nome dal vostro gruppo, quindi insomma.
5: Esatto.
4: A proposito di gruppo, come è nato questo gruppo? Come è nata l'idea anche di ingaggiare Paolo?
5: È una roba molto figa. Il gruppo è nato appunto un paio di anni fa, facendo le jam session al Tortuga, diciamo ci siamo trovati bene. In un paio di elementi, due o tre elementi, e abbiamo detto: ma io avevo un paio di testi, un paio di robe che con gli Atropina non c'entravano tanto, e ho chiamato a raccolta, diciamo, Jack e Max, Giacomo Cella e Massimiliano Alemande, e ci siamo trovati un po' a fare qualche prova così, a vedere cosa usciva fuori. Poi abbiamo messo dentro anche Riccardo Cacciatori, che per un certo periodo è stato insieme a noi. Poi Riccardo, per motivi suoi personali, ha deciso di lasciare, e abbiamo avuto la fortuna di trovare Paolo Patanè, che è davvero una roba figa, perché siamo due vecchi, lui è più vecchio di me, però siamo due vecchi della valle che si mettono insieme e il risultato posso assicurare veramente tanta roba.
4: Sì, sì, anche io già sentiti. Poi insomma, Paolo è il grande leader degli Alkaloids, quindi non possiamo non omaggiare un'icona della valle.
5: Cioè, veramente un'istituzione, Paolo.
4: Lo facciamo parlare, Paolo.
5: Paolo.
6: Intanto Paolo è contro le istituzioni.
4: Però Paolo ha accettato con entusiasmo la proposta di Reno, comunque, perché portare comunque due band contemporaneamente non è facile.
6: No, non c'è niente di facile. Le cose, se le vuoi fare bene, non sono facili, anche quelle che sembrano facili. La cosa che mi ha... Allora, io conoscevo Max perché era da poco che suonava con i The Alkaloids, perché eravamo rimasti senza batterista. E quindi quello è stata una grossa spinta ad accettare. E poi il fatto che i Crack suonano pezzi originali loro. Che se fosse stata una cover band avrei detto no, grazie.
4: Condito da altri epiteti.
6: Quindi adesso io non voglio parlare a titolo personale, però per quel che mi riguarda mi è stato chiesto di fare le parti vocali, quindi cantare, fare ritmica e qualche solo. E io ho accettato proprio per il fatto che i Crack si espongono con pezzi loro. Sono arrivato che praticamente il disco era già, non dico pronto perché bisognava provarlo, però i pezzi c'erano già.
4: Cioè, certo.
6: Io, come si dice, mi sono limitato a fare qualche piccolo arrangiamento su pezzi che erano già costruiti, quindi questo è stato l'approccio. Con molta umiltà e con comunque la voglia di suonare, perché effettivamente ci divertiamo.
4: Ecco, tra l'altro, a proposito, Reno, lasciate la parola, avete già suonato in giro, avete già avuto modo di suonare in tanti posti strafighi, tra l'altro del nord Italia, ho visto.
5: Sì, lì sfruttando un po' le conoscenze e diciamo la fiducia che alcuni promoter avevano nei miei confronti, e si sono presi il pacchetto senza conoscerlo, perché appunto,
4: certo,
5: non
4: sì,
5: avendo niente fuori. La cosa bella è che andiamo a suonare in un posto ed escono altre tre date. perché poi ci sentono e dicono però perché c'è i Crack Rule, chi sono? Poi arriviamo noi che siamo un sessantenne, un quasi cinquantenne
4: e non lo dice,
5: e comunque, noi non lo diciamo,
4: no, ma non lo dice nemmeno, tra l'altro, proprio il primo sconosciuto, perché c'è stata una recensione che è uscita giusto qualche giorno fa, se vuoi, appunto.
5: Sì, cioè è stata una sorpresa, perché io ho mandato i brani ad Antonio Baciocchi, che è un diciamo, per chi non lo conoscesse, diciamo è uno dei critici e conoscitori di musica underground, forse uno tra, o se no il più autorevole che c'è in Italia. Scrive per Il Manifesto ed è per Radio Coop, ed è anche uno dei giurati del premio Tenco. Gli ho mandato i brani in anteprima e ci ha tirato fuori una recensione che ci ha lasciato,
4: per quello che dico, le due o tre date ci sta,
5: spiazzati nel senso buono, cioè, cavolo,
4: grande,
5: molto bello è stato, cioè, anche perché ha capito esattamente ciò che siamo, cioè, da una base spiritualmente, diciamo politicamente, filosoficamente hardcore, però la nostra musica ha influenze che appunto va dal metal all'hard rock al prog, e quindi, cioè, una band hardcore che fa pezzi da 6 minuti e 25, diciamo, non si vede tutti i giorni. Qua anche grazie all'aiuto di Paolo, che di questa roba che sa. Cioè, la cosa figa è che quando è entrato Paolo nella band, anche io ho iniziato a suonare meglio, perché, cioè, per stare al passo suo, e quindi ti devi impegnare, cioè, quello che ha detto lui prima, neanche le cose che sembrano facili sono facili, cioè c'è bisogno di tanto impegno. Noi in sala prove siamo molto sul pezzo, cioè ci impegniamo davvero tanto in prova.
4: Ecco, e anche invece le registrazioni, appunto, si parlava di disco, come è stato realizzato questo album, insomma.
5: L'album l'abbiamo registrato a Carpugnino, sul Lago Maggiore, una frazione in montagna, nel Campari Molotov Studio, che è lo studio dei Judas Kiss, che è una band di nostri amici, da Marco Chierichetti, detto Chiri, che è il loro tastierista nonché sound engineering. Due giorni di fuoco, presa diretta, niente sovraincisioni a parte le voci, cioè siamo arrivati, quello che si sente sul disco è realmente quello che suoniamo anche dal vivo.
4: Quindi qui si riaggancia anche il discorso del corpo, non solo come difesa, ma anche proprio come istinto, come, insomma, attitudine, sì, mi viene da dire.
5: Sì, è un disco molto fisico, cioè ci vuole anche una certa preparazione atletica nel suonarlo tutto. È difficile, però è molto appagante, cioè è veramente adesso ho fatto una battuta giovedì dagli amici di Radio Bandito, ho detto: band ne ho sentite tanto, perché anche organizzando tanti eventi, no, ma come Crack Rule ancora ne ho sentiti.
4: Bellissimo. E quindi, allora, prima di salutarci e far sentire anche il pezzo in anteprima esclusiva, possiamo dire,
5: abusiva,
4: che abusiva ed esclusiva, esatto.
5: Dovrò litigare con l'etichetta. No, allora, innanzitutto voglio ricordare, giustamente, perché il 27
4: tra due sabati,
5: di giugno, tra due sabati, di Alkaloids festeggiano 20 anni di onorata carriera. Quindi ci sarà questo bellissimo concerto dove ci saranno anche le Afrori con Afro Rock, al Visrabbia di Avigliana, e ci saremo anche noi a supportare i 20 anni degli Alkaloids e presentare il nostro singolino, che esce appunto questo venerdì.
4: Bellissimo.
5: E
4: Paolo switcherà fra i due gruppi, immagino.
5: E Paolo e Max si faranno
4: e Max anche,
5: tre,
4: vero?
5: Concerti.
6: Uno della durata di 4 ore. Allora, due cose solo su perché il Visrabbia. Dunque, il Visrabbia perché, come di Alkaloids, noi abbiamo visto la metamorfosi da Takuma a Visrabbia, quando era l'ospedale vecchio il Takuma, e il Takuma Visrabbia ha visto la metamorfosi dagli Schifi ai di Alkaloids. Questo è successo più o meno 21 anni fa. Dopodiché anche il progetto Afro Rock è partito sempre lì a Visrabbia, perché la prima volta che io vidi le Afrori danzare fu al Visrabbia, ed è lì che è nata l'idea. E poi i Crack, è inevitabile, perché due quarti dei crack sono due terzi di alcol, quindi questo gemellaggio è, come si dice, naturale. E quindi quello che è importante è che sia una festa per chiunque, per tutte le persone che suonano e che partecipano. E poi volevo solo ricordare che la cantina dove noi proviamo non è la nostra cantina, ma è la cantina di Guido Fissore, che è un personaggio di una generosità infinita, che ci ha dato la sua cantina per provare, prima con i Diacolos e poi anche con i Crack. Quindi ringraziamo
4: Bellissimo. Per tutta la
6: vita Guido Fissore.
4: Grande. Grazie ragazzi. Renno, se vuoi ancora chiudere tu con qualcosa?
5: Abbiamo detto tutto.
4: L'11 settembre.
5: L'11 settembre esce il disco. Vero, quello dove ci saranno tutti i brani.
4: Perfetto, quindi allora qui ascoltiamo adesso in anteprima esclusiva e abusiva proprio Crack dei Crack Rural Core. Ciao Reno, ciao Paolo.
6: Ciao. Bonjour à tout le monde.
5: Ciao a tutti.
4: Ciao.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano con altre 4 partite nella notte. Intanto l'atteso esordio dell'Iran 2-2 con la Nuova Zelanda, che secondo il Telegraph è stato costretto a lasciare gli Stati Uniti dopo la partita. Prima di ripartire per il Messico, il capitano Taremi ha detto: siamo qui per giocare a calcio, oggi abbiamo giocato per tutti gli iraniani. Esordio in vista intanto per la Francia di Deschamps, che stasera alle 21 sfida il Senegal a New York nella gara inaugurale del gruppo I. Deschamps sembra orientato a confermare la formazione offensiva con 4 attaccanti provata in amichevole con l'Irlanda del Nord, affidandosi a Olise, Doué e Dembélé insieme con Mbappé. Nel Senegal Jackson è in vantaggio per quanto riguarda l'attacco. Al centro della difesa ci sarà l'ex Napoli Koulibaly. Ruben Amorim ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029. Sarà lui il sostituto

0: lavoratori non sicuri di essere presenti a causa di infortuni. A Berrettini basta un forfè per tornare a Church Road. Tra le wild card ci sono Dimitrov, Wawrinka e Cvanliska, finalista dell'ultimo Roland Garros. Nel doppio femminile tornano le sorelle Williams. Intanto Jannik Sinner si sta allenando sul cemento a Monte Carlo per farsi trovare pronto a Wimbledon. Giovedì arriverà a Londra a 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Matteo Bellucci piega in due set Bublik 7-6-6-1 e conquista l'accesso al secondo turno del torneo tedesco di Halle. Ad attenderlo c'è il belga Collignon. L'azzurro spreca la possibilità di chiudere il primo parziale sul 5-4 col servizio a disposizione, ma nel tie-break rimonta da 6-3 con delle magie sensazionali a rete. Bublik crolla nel secondo set. Esordio a tutto volume per la nazionale italiana femminile di calcio a 5 alla Futsal Week 2026. Sul campo da gioco croato, le azzurre hanno spazzato via la Serbia con il larghissimo punteggio di 19-1. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.

E cari amici, sono le 16:11 minuti, ritorniamo in diretta in questa seconda parte del Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito: potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. Ed è aperto i battenti il 13 di giugno, quindi 3 giorni fa, il Bruce Springsteen Center for American Music. Ecco, proprio dopo una serie di iniziative di lancio, tra cui un paio di concerti affollati di rockstar, ha aperto questo sito, che però non è un museo del boss Springsteen, in realtà è un centro culturale. Questa struttura, oltre 2700 metri quadrati nel campus della Monmouth University nel New Jersey, lo stato di provenienza del mitico Bruce, ospita l'archivio personale del boss, ma anche esposizioni dedicate alla storia dei generi musicali americani e ai loro protagonisti. Springsteen, parlando con il New York Times, ha raccontato che appunto non voleva un museo personale e per questo il progetto è stato inizialmente guardato dal musicista con una certa diffidenza. Ha detto lo stesso Springsteen: mi sembrava troppo solenne, mi sono chiesto, ma davvero vuoi il tuo nome su un edificio? Ecco, il boss ha cambiato idea quando il progetto ha smesso di essere focalizzato sulla sua figura per diventare invece un centro dedicato alla musica americana nel suo insieme. E l'ha raccontato lui stesso, ha detto: quando ci siamo incontrati sul fatto che sarebbe stato, quando ci siamo concentrati sul fatto che sarebbe stato un luogo che avrei condiviso con tutti questi altri musicisti, che sarebbe stato un centro per la musica americana stessa, ho detto: vabbè, dai, è così che vedo me stesso, io sono un piccolo anello di una grande catena. E Springsteen infatti rifiuta l'idea di essere il protagonista assoluto della storia che il centro vuole raccontare. Lui ha detto: io sono quello che è arrivato e ha raccolto la bandiera, è così che funziona, la porti avanti per un po' e poi la passi alla persona successiva. L'obiettivo del centro guarda soprattutto alle nuove generazioni, infatti ha ancora spiegato Springsteen: mi sentirò soddisfatto quando vedrò una fila di scuolabus nel parcheggio. Infatti l'idea è che il centro continui a essere soprattutto un luogo che attragga giovani persone in cerca di un senso di continuità storica, di ispirazione, di come la musica americana plasmi la cultura e di come la cultura plasmi la politica. Tra 20 anni mi piacerebbe vedere, probabilmente vedrò mentre la mia rilevanza svanisce, un piccolo armadietto di vetro con le cose principali che ho fatto, circondato da tanti altri musicisti straordinari. Tra l'altro, tra le sezioni più significative figura anche una, ne figura una dedicata alle canzoni di protesta, un tema che Springsteen considera ancora attuale, appunto. E nonostante le sue recenti prese di posizioni politiche, la presenza di contenuti legati all'attivismo culturale, Springsteen insiste sul carattere inclusivo del progetto. Ha detto: qualunque siano le tue idee politiche, verrai qui e sarai illuminato e intrattenuto. Potresti non essere d'accordo con tutto quello che vedi, ma questa è la situazione. Penso che questo sia davvero un posto per tutti. E se lo dice il boss, c'è da fidarsi. Noi ce lo ascoltiamo con Hungry Heart.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Novara fra Novara Sud e Trecate in direzione Cameri. Sono dunque possibili disagi e rallentamenti. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta al momento regolare. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 118 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Marentino in fascia oraria 8-19. Per il momento è tutto, buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
5: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta la musica.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
8: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
9: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
10: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.

E adesso passiamo invece alla richiesta del nostro amico Mario, che mi scrive su WhatsApp: ciao Matteo, buon pomeriggio, vuoi mettere di LP Lost on You? Grazie e buona serata. Te la metto e come, caro Mario, arriva in questo istante. Buona serata anche a te, ma soprattutto buon ascolto. A presto, ciao!

0: Sono le 16:33.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Quasi conclusi i lavori all'ex ospedale di Torino Maria Adelaide, che diventerà una residenza per studenti. A questo proposito ce ne parla il sindaco di Torino Stefano Norusso ai nostri microfoni.
2: Quella è una residenza che sarà abbastanza unica, anzi credo unica in Italia, perché avrà una quota di posti dedicati agli studenti con gravissime disabilità fisiche e motorie. Questo è un tema, sul tema dell'accessibilità e del diritto allo studio, davvero innovativo. È un luogo che ospiterà peraltro un ambulatorio dell'ASL Città di Torino, quindi fornirà anche servizi sanitari di base, e un'area ristorazione che sarà anche aperta all'esterno. Quindi un bel progetto di rigenerazione e riqualificazione. Insomma, io sono contento, portiamo giovani a Torino che ne ha bisogno.
1: Savigliano, dottoresse aggredite in guardia medica, sospeso il servizio per mancanza di sicurezza. L'associazione FIMG Cuneo denuncia ancora una volta le condizioni in cui i sanitari sono costretti a lavorare, che spiega: medici isolati e soli, servono misure concrete. 8 condanne hanno chiuso oggi a Torino il processo per gli incidenti che si verificarono in città il 9 gennaio 2025 durante un corteo antagonista per Rami Elgami, il giovane che era morto a Milano alcune settimane prima durante un inseguimento dei carabinieri. Le pene inflitte dai giudici spaziano dai 16 ai 10 mesi di reclusione. In chiusura il calcio, il Torino ha messo nel mirino Diego Mascardi, portiere classe 2006, nel giro della nazionale ed in forza allo Spezia, dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino all'esordio in prima squadra. Al momento esiste una certa distanza tra domanda e offerta, la richiesta è di circa 2 milioni più bonus. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
0: Puoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro. All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

E adesso la richiesta del nostro uomo delle 15:20, il caro Igor, che oggi si è trasformato nell'uomo delle 16:20, ha chiamato poco fa e vuole ascoltare, soprattutto dedicare a Colette Ninna Nanna di Loredana Bertè. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Igor, buona serata e a presto.

E adesso, cari amici, parliamo un po' di cucina, ecco, visto che l'ora è quella. Napoli di merenda, soprattutto, mentre pizza portafoglio e frittatine di pasta sono diventati giganti anche moderni, sopravvive, ma forse solo nei ricordi, un antenato quasi dimenticato che tuttavia vanta secoli di storia. Parliamo delle rissole, che sono delle mezzalune di pasta ripiene e dorate, capaci di tenere insieme ingegno popolare e cucina aristocratica prima ancora che pizza fritta e panzerotti prendessero il sopravvento. Per capire le origini delle rissole dobbiamo tornare al Medioevo, periodo affatto buio e nemmeno in cucina. In quell'epoca infatti il concetto di pasticcio, involucro di pasta ripieno, era centrale nelle cucine di corte in tutta Europa, prima poi di evolvere in una varietà di esiti, dalle torte rustiche ai tortelli, passando per esempi come la nostra rissola. Il termine stesso, derivante dal latino russolus, rossastro, proprio per via della doratura in cottura, indicava inizialmente preparazioni sia dolci sia salate avvolte in una sfoglia sottile. Ecco, a Napoli questo prodotto ha vissuto poi una stratificazione culturale. Se nei palazzi nobiliari, angioini, aragonesi, le rissole erano farcite con ingredienti di livello come carni speziate, zucchero e cannella, col passare dei secoli questa ricetta è diventata un po' così, è stata democratizzata. La sfoglia originaria, spesso a base di uovo strutto, si è alleggerita avvicinandosi a un impasto di pane o pasta cresciuta, mentre il ripieno ha accettato vari avanzi della dispensa quotidiana. E quindi questa transizione proprio delle tavole pregiate, che le rissole si validano proprio come le antenate della pizza fritta o dei panzerotti nell'atto di sigillare un intero pasto in un fazzoletto di pasta davvero da tuffare in un olio o all'epoca anche strutto bollente. Ecco, ma cosa distingueva una rissola da un moderno calzone, da un classico panzerotto del sud, ad esempio quello pugliese? Ecco, in primo luogo la consistenza della sfoglia e il principio del ripieno, perché a differenza della pizza fritta, che utilizza un impasto leggero, elastico, alveolato, appunto quello della pizza, la rissola napoletana manteneva una texture, diciamo così, un po' più compatta, spessa e friabile. Ecco, per intenderci, era una sorta di pasta brisée povera o di un impasto all'olio in grado di trattenere l'umidità dell'interno senza impregnarsi di unto al di fuori. Il ripieno era soprattutto di terra, tra formaggi freschi, a pasta filata, ciccioli di maiale, pepe nero, talvolta anche un po' di pomodoro, quando questo venne sdoganato a partire proprio dalla cucina partenopea. La particolarità era anche nella sua chiusura abbastanza meticolosa, rifinita a mano con i rebbi di una forchetta o anche con un cordoncino di pasta appizzicato, un po' un ricordo delle empanadas, che fanno parte poi della stessa famiglia. E erano vendute caldissime direttamente per strada, ecco, e quindi sono anche le rissole sono progenitrici anche dello street food, per il loro fornire in modo pratico un sostentamento rapido, economico ma anche calorico. Nonostante oggi il termine sia quasi del tutto scomparso dalle lavagne delle friggitorie napoletane, ampiamente sostituito ovviamente dalle diciture pizza fritta, calzone, la ritualità e la modalità di consumo delle rissole sopravvivono proprio in questi moderni prodotti. Il primo passo della cultura del fritto da asporto, un'arte nella quale il cuoco napoletano comunque continua ad eccellere, e come?

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì vicino a Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran.
2: L'FBI ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali miste per festeggiare gli 80 anni di Trump. 5 arresti e 23 persone identificate come partecipanti al complotto. Droni esplosivi avrebbero dovuto colpire edifici vicini per portare all'ordine di evacuazione e fare spostare la folla vicino a una squadra di cecchini pronti a sparare. Una seconda fase dell'attacco prevedeva l'assalto ai cancelli della Casa Bianca.
3: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quale

0: morta in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
1: Rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. Era tra gli obiettivi della cellula anarchica arrestata dalla Digos su disposizione della Procura di Roma. Nell'ordinanza vengono citate una serie di intercettazioni.
0: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H. Pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
1: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: 17.05, cari amici, si ritorna in diretta in questa terza parte del Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 6633, come ha fatto anche oggi il nostro Johnny.
5: Allora, eccomi qua, ciao bro, ascoltami. Allora, qua con tutta la banda dei colleghi, Enjoy the Silence dei Depeche Mode, ok? Come sempre, dedicato a tutti i miei capi, ok? Ciao ciao e buona serata, Matteo, grazie, ciao ciao.
4: E grande Johnny, allora ci ascoltiamo molto volentieri questo pezzone dei Depeche Mode, Enjoy the Silence, e ovviamente enjoy anche la serata, caro Johnny, e a presto allora, un abbraccio.

E cari amici, i mondiali ormai sono iniziati, parliamo ovviamente di football e appunto ci hanno già regalato qualche sorpresa, come ieri il commovente pareggio di Capoverde contro la Spagna, con questo portiere di 40 anni che si è esaltato tra i pali, insomma, tante anche rivelazioni, ad esempio l'Australia che ha battuto 2-0, adesso mi ricordo chi è una squadra favorita, mannaggia, mannaggia la vecchiaia. Comunque a sorpresa la Turchia, esatto. E tra l'altro però, oltre allo spettacolo in campo, ci sono anche degli escamotage sugli spalti. Ad esempio, un tifoso ha utilizzato uno stratagemma molto particolare per portare all'interno dello stadio, in occasione proprio di un match dei mondiali, la sua bevanda preferita, ovvero un superalcolico. Peccato che siano vietati ovviamente allo stadio portare da fuori degli alcolici, però l'episodio in questione si è verificato durante la partita di inaugurazione, quella tra Messico e Sudafrica, con il video che è iniziato a circolare sul web solo nelle ultime ore diventando virale. Il sostenitore del tricolore, quindi un tifoso messicano, per dribblare le rigide normative riferite agli alcolici che si possono introdurre nelle strutture che ospitano le partite iridate, ha utilizzato uno smartphone finto. Nelle immagini si può vedere questo tifoso messicano sugli spalti dello stadio Azteca che, come tanti, ha le prese con il suo cellulare. Sullo schermo nero però non ci sono immagini, ma solo il riflesso del proprietario che a un certo punto con una levetta fa uscire un tappo dalla parte alta del dispositivo. E quindi qui si capisce l'escamotage. In pratica all'interno dell'oggetto c'era un liquido quasi trasparente che l'uomo versa comodamente in un bicchiere. Si trattava di tequila, chiaramente superalcolico, che il tifoso si è portato da casa e che, nascosto nel finto cellulare, non è stato dunque sequestrato in occasione dei rigidi controlli ai tornelli in occasione dell'ingresso allo stadio. Ecco, vi ricordavo appunto che nei mondiali di calcio, dunque sia negli Stati Uniti che in Messico che in Canada, appunto i tre stati dove si svolgono, non è vietata la consumazione di alcolici, ma solo sottostando determinate regole sull'acquisto degli stessi. In primis, chi entra negli stadi non può portare con sé bevande alcoliche e non solo. Dall'esterno, pena l'espulsione e la confisca degli stessi se scoperti poi in un secondo momento. I prodotti si possono acquistare solo negli stand, dunque nei bar all'interno delle strutture, con i prezzi però tutt'altro che bassi. E proprio questo ha sollevato non poche polemiche con gli appassionati che sono ritrovati, soprattutto negli Stati Uniti e in Canada, a pagare boccali di birra anche quasi 20 euro. Inoltre anche la vendita degli alcolici è fortemente regolamentata, per esempio c'è un limite di 2 drink per acquisto con i superalcolici che si possono di fatto comprare fino all'intervallo delle partite, poi dal 75esimo minuto in poi è impossibile acquistare anche birre e altri alcolici più leggeri. Questo all'interno degli stadi, perché fuori poi le cose cambiano e non poco, soprattutto nelle fan zone ufficiali nelle città che ospitano le gare. Ecco spiegato dunque il motivo per cui questo tifoso messicano ha provato con successo a dribblare la legge rischiando grosso, ma comunque ce l'ha fatta.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 154 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Bosco Marengo in fascia oraria 8-18. Vi anticipiamo infine che per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Baveno e Arona in direzione Genova. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
7: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
9: Radio. E ci scrive su WhatsApp la mitica Manuela che vuole ascoltare del grande Van Morrison, Brown Eyed Girl. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Manu, buona serata e buon ascolto.

E adesso spazio alla richiesta del nostro amico Roberto, che è stato un ascoltatore attento, ha ascoltato l'intervista prima dei Crack con Reno e con Paolo Patanè, e ci vuole richiedere proprio un brano della band, diciamo storica, la prima band del mitico Paolo, che sono ancora in attivo, devono festeggiare i 20 anni, l'abbiamo sentito, di attività, il 27 di giugno al Vissarabia di Avigliana, e vuole ascoltare Pantegana dei The Alkaloids. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Roberto, buona serata, a presto.

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: E ben ritrovati in diretta, cari amici, abbiamo in collegamento telefonico Roberto Caiafa della Proloco, del direttivo della Proloco di San Didero, perché... Ciao Roberto, mi senti prima di tutto?
3: Sì, ti sento.
2: Ok, anche noi, forte e chiaro, ecco perché sei qui per presentare, dopo il grande successo, diciamo, della prima edizione dell'anno scorso, torna la San Didero Fantasy, questo Miniatures Contest and More, il sottotitolo, di cui tu ci spiegherai tutto, che si terrà questo weekend proprio a San Didero, il 20 e il 21 giugno.
3: Sì, il contest diciamo, è appunto portato avanti dalla Proloco di San Didero con il patrocinio dell'Unione Montana, del Comune di San Didero, la collaborazione del Comune di San Didero. Il mattatore, se possiamo dire così, in realtà quello che poi cura la parte core, la parte tecnica, è Massimiliano Ricchiero, che questa sera purtroppo per impegni familiari non è qui con me a promuovere l'evento. Lo farò io da solo, mi ha lasciato due appunti, io cercherò di essere riso diciamo alla cosa. Allora sì, la seconda edizione, devo dire che la prima edizione ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Mi fa molto piacere comunicare che quello che erano diciamo nei miei pensieri era di poter portare in valle un evento che aiutasse anche diciamo a creare nel Comune di San Didero un'alternativa anche per i bambini e per i ragazzi, e questa cosa è stata colta perché la biblioteca comunale ha acquisito dei libri a tema fantasy, anche poi acquisirà, questo me l'hanno comunicato, anche poi dei giochi da tavolo, questo per poter dare ai ragazzi la possibilità appunto di interagire con questo mondo, e quindi come diciamo l'anno scorso, cerchiamo di portare i ragazzi un po' più lontani dal cellulare, dagli smartphone, e avvicinare al mondo dell'arte, e questa è l'ultima occasione. Quest'anno ulteriormente, quest'anno facciamo un passo in avanti, facciamo un passo in più, e grazie alla collaborazione anche con Più del Game Café, che di Susa, che porta un evento che ha a che fare con il gioco i giochi da tavolo, quindi Magic the Gathering, sì. Che è rivolto a sarà rivolta all'attività che è prevista sia per il giorno di sabato che per la domenica, è rivolta a giocatori esperti ma anche a chi desidera avvicinarsi la prima volta a questo universo. Il giorno 20 presso appunto sempre presso il salone polivalente di San Didero ci sarà Pinocchio, la forza della fantasia, la conferenza tenuta dagli amici della Pentola del Drago in collaborazione con Borgata's Factory, e diciamo che quest'anno abbiamo sempre quella collaborazione, cerchiamo, pregando che il tempo tenga, non faccio scherzi, avremo all'aperto la possibilità nella Piazza Europa di avere attività come con la collaborazione di Oscondovie, quindi per chi vuole giocare un po' al Medioevo e confrontarsi con diciamo, il combattimento medievale, ecco, avremo la loro collaborazione e diciamo che non sarà soltanto un incontro una due giorni esclusiva per i miniaturisti, ma un vero e proprio incontro con il mondo dell'arte. Quest'anno avremo tra gli ospiti Paolo Parente e Dani Orizio, che sono due fumettisti che frequentano Luca Comics. Quindi sono due artisti riconosciuti a livello internazionale, e poi artisti della miniatura di casa nostra, non da meno, Alessandro Marinone, Francesco da Pinguente, Francesco Farabi, Marco Bosio, Luca Baldino, Fabrizio Russo, Massimiliano Ricchiero, quindi ce ne saranno molti, e ovviamente come l'anno scorso non ci sarà diciamo l'alternarsi di dimostrazioni di pittura a tema, ma chi vorrà si potrà fare dimostrazioni liberamente, quindi lasciamo spazio a chi ha voglia di cimentarsi, e quindi ci saranno la parte, ripeto, del gioco, quindi la parte ludica. Tra le nuove categorie in gara ci sarà l'Altered Art Card, quindi le carte alterate, le carte modificate, che hanno un loro contesto, hanno un loro regolamento specifico. È una nuova, diciamo, una new entry nelle categorie in esposizione e previste nel contest. E dopodiché ringrazio per la collaborazione Gastart, che è l'associazione che organizza Monte San Savino Show, Bosco Ondovie. Come sponsor abbiamo Mind World Store, che è un po' una palestra della miniatura. Diciamo, i ragazzi in Torino vanno presso Mind World Store.
2: È un luogo, diciamo.
3: Posso parlare proprio a palestra, vanno lì e dipingono, si allenano, migliorano, hanno la possibilità di essere seguiti da Alessandro Marinone, da Massimiliano Ricchiere e da altri, e quindi avremo poi come sponsor Chimera, Teribo Chistà e Tintoretto per quanto riguarda i pennelli, che ha una linea dedicata a alcuni artisti, tra cui Massimiliano Ricchiere.
2: Mamma mia, quindi diciamo un appuntamento sì per gli appassionati, ma anche a chi si vuole avvicinare per la prima volta a questo mondo, perché tra l'altro io parlo di miniature, a dipingere una miniatura ce ne va, e comunque non è così facile, non è così semplice, anche perché i pezzi sono anche piccoli tante volte, non è come dipingere, non so, la facciata di una casa, ecco.
3: Eh sì, un po' la facciata di una casa è un po' più impegnativa, esatto. Però la miniatura, diciamo che poi... I punti, diciamo, le tecniche sono quelle, però è più piccolo. Quindi,
2: con le ombre, con le sfumature. Vedremo,
3: sì, no, il mondo del fantasy ha portato una ventata nuova nel mondo della miniatura, nel mondo del modellismo dedicato ai figurini. Il figurino storico ricopre sempre, diciamo, la sua fascia, diciamo, quella più age, insomma, ma ha ancora il suo grande fascino, però il fantasy, con la sua carica di libera espressione, propone delle cose, degli attacchi d'arte veri e propri, ve li dice a vedere. Partecipate, ecco. Anche chi può partecipare, perché è veramente uno spettacolo per gli occhi. Vedrete delle cose davvero belle, davvero davvero belle.
2: Grazie Roberto, direi che sei stato super esaustivo, e quindi io ricordo l'appuntamento per questa seconda edizione di San Didero Fantasy questo weekend, sabato 20 e domenica 21 giugno, nello spazio proprio di Piazza Europa, dove c'è il Salone Polivalente, anzi nel Salone Polivalente e diciamo dintorni.
3: E dintorni, sì, poi tempo permette, se il tempo dovesse fare i capricci abbiamo preventivamente degli altri spazi in cui rifugiarci, tra virgolette, però speriamo che, insomma, visti le temperature che sta facendo, confidiamo, ecco.
2: Bene.
3: Ci sarà poi una parte commerciale dedicata agli appassionati del modellismo, lì ci abbiamo vari collaboratori ditte che producono miniature e anche parte commerciale dedicata appunto alle carte e altre cose, dove ci sarà da sbizzarrirsi. Ci sono veramente veramente delle belle cose,
2: davvero. Grazie per tutti.
3: Bisogna avere vorresti comprarle tutte, però non ce lo possiamo permettere,
2: non sono nemmeno così esatto, così economici. Allora...
3: no, per carità, poi ce n'hai per tutte le tasche, ma non sono cifre esorbitanti che ti porteresti a casa tutto.
2: Sì, dalla bellezza, è vero.
3: Sì.
2: Io ti ringrazio, allora. Grazie Roberto per essere stato ai nostri microfoni.
3: L'appuntamento è dalle 10 alle 18, sia del sabato che della domenica. Domenica magari finirà un po' prima, nel senso che il contest finirà un po' prima con il modellistico, perché diciamo adesso metà pomeriggio, ecco, messo le 16 ci sarà la premiazione per quanto riguarda il contest miniaturistico, ma i banchi dei giochi, quindi per i ragazzini, per i ragazzi, anche per gli adulti che vogliono avvicinarsi al mondo del gioco e anche al mondo della miniatura, ci sarà poi ancora spazio e tempo fino a fine giornata, quindi vi aspettiamo.
2: Perfetto, grazie Roberto, allora buona serata e grazie di essere stato nostro ospite.
3: Grazie a voi.
2: Alla prossima allora. Buona serata. Ciao.
3: Buona serata.
2: Grazie. Ciao.
3: Prego. Ciao.

0: E adesso la richiesta del nostro amico Riccardo Augusto.
1: Ciao Matteo, buona serata. Ma ce la fai ancora a mettermi in Money dei Pink Floyd? Grazie, ciao Matteo.
0: E ascoltiamocela allora la mitica Money dei Pink Floyd, caro Riccardo. Buona serata anche a te, ma soprattutto buon ascolto. A presto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento a giovedì, perché domani il Drive Time non andrà in onda, ma comunque giovedì ci sentiamo sempre dalle 15 alle 18 e soprattutto sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro una buona serata che inizia in compagnia di Simone Tomassini e la sua Il Mondo che non c'è. E noi ci sentiamo giovedì. Ciao!

0: alle 18 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in Svizzera venerdì in un hotel di lusso nel Burgenstock che domina il lago di Lucerna. Ad annunciarlo il Ministero degli Affari Esteri svizzero. Secondo Berna, la località situata nel centro della Svizzera è difficilmente accessibile e quindi più facile da mettere in sicurezza. È stata proposta dai mediatori pakistani e qatarioti, così come da Washington e Teheran. Due anni fa lì si tenne la conferenza sulla pace per l'Ucraina.
3: Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. CIA scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media USA.
2: Incontro tra i vertici UE e il primo ministro britannico Keir Starmer a margine del G7 di Evian. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Il presidente del Consiglio Europeo Costas Oex ha scritto che si tratta di una stretta cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito ed è fondamentale per la sicurezza, la resilienza e la prosperità comuni in Europa. A sua volta, sempre su Oex, la presidente della Commissione Europea von der Leyen ha sottolineato: è stato un piacere incontrare Starmer a margine del vertice di Evian. Abbiamo discusso degli ultimi sviluppi in Medio Oriente, della necessità di continuare a sostenere l'Ucraina, le sue forze armate e la sua preparazione in vista dell'inverno.
3: La cronaca: i vigili del fuoco hanno recuperato dal fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne che ha confessato di averla coltellata nella casa di lei nel veneziano. Il corpo era dentro un sacco e per questo è stato recuperato integro. Il giovane omicida ha portato in carriola il corpo della zia fino al canale Malger e lo ha gettato. Trascorsi giorni, il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse un rimprovero legato a una questione di soldi che il 17enne pensava gli spettassero.
2: Agguato nella notte a Molfetta, nel Barese, è stato ucciso Antonio La Forgia, 23 anni. Per lui non c'è stato scampo, è stato raggiunto da diversi colpi.

0: e per la cura della persona. Ed è tutto, a più tardi.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
3: piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Muoversi in Piemonte. Una buona serata agli ascoltatori. In apertura la tangenziale di Torino. Per traffico intenso, il traffico è rallentato fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Caselle e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Sono presenti code per traffico intenso fra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus. Ci occupiamo infine proprio del traforo del Frejus per lavori di manutenzione. Dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina la galleria sarà chiusa in entrambi sensi di marcia. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a 2 minuti un libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
4: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
3: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
4: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
3: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
4: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
5: Signorina, ci siamo già visti?
6: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
5: Ah, e quindi è tornata?
6: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
5: Ad esempio?
6: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
8: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
9: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: 18 e 38 minuti.
1: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
0: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
2: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
3: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.

0: Sono le 19 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il viceministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato.
2: Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio a Villa Pamphili, può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come precedentemente avvenuto e come nuovamente sollecitato, un adeguato monitoraggio clinico, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata al 6 luglio.
1: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'aviosuperficie. Il corpo ripescato della 53enne in condizioni integre, sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
2: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di

0: accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
1: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
6: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
7: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui. In via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
6: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
8: Auguri, mamma.
9: Sembri una ragazzina.
10: Grazie, amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
14: I tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Frejus, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Serra Valle Scrivia e Vignole Borbera in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
3: Shine bright like a diamond.
4: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 35 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat Grande Panda è perfetta per gite fuori porta in compagnia di amici, con un bagagliaio di 412 litri ed un totale di 5 posti incluso quello del conducente. Grazie al consumo medio di 5,1 litri ogni 100 km, la versione mild hybrid è ottima anche sotto il punto di vista dell'efficienza. L'elettrica ha un'autonomia dichiarata di 320 km nel ciclo combinato WLTP, anche se in autostrada fatica a superare i 160 km orari. La Grande Panda è disponibile in quattro versioni, Pop, Icon, Business e la prima. La nuova Renault Clio, a fronte di un maggiore investimento, in fase d'acquisto riduce i consumi da 5,1 a 3,9 litri per 100 km. La Clio ibrida si sposa dunque maggiormente ad un ambiente urbano, dove si esalta l'utilità dell'ibrido nelle situazioni di traffico. Le linee e le curve della Clio la rendono un hatchback sempre più simile ad una coupé, grazie al suo assetto basso e al design aggressivo. Passiamo alle due ruote. Yamaha Tracer 9 G7 Plus rappresenta il vertice della famiglia Sport Touring di Yamaha, una gamma composta da 6 varianti equipaggiate con i motori da 700 e 900 centimetri cubici. Pensata per un utilizzo 70% turistico e 30% sportivo, la GT Plus punta su una dotazione completissima. Il motore CP3 da 119 cavalli resta uno dei migliori tre cilindri sul mercato per elasticità e piacere di guida, mentre il comfort sorprende per livello generale. Con la WM7, Honda entra davvero nel mondo delle moto elettriche full size, con un progetto sviluppato da zero e un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La Naked giapponese adotta un motore raffreddato a liquido da 68 cavalli di potenza di picco e 100 Nm di coppia, alimentato da una batteria strutturale da 9,3 kWh che promette fino a 140 km di autonomia nel ciclo WNTC. Il pacco batterie non è semplicemente alloggiato nel telaio, diventa parte integrante della struttura portante, abbassando il baricentro e contribuendo alla rigidità complessiva della moto. Chiudiamo con una curiosità: la crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento, al punto che oggi, a parità di chilometri percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

0: Sono le 20:03. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Ucraina al centro della seconda giornata di lavori a Evian con il G7 in pressing sulla Russia. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice Trump dopo l'incontro con Zelensky. Presto potremo reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo, aggiunge, mentre gli altri leader spingono per nuove misure anche sul gas. Il Cremlino respinge l'incontro proposto da Zelensky negli Stati Uniti. Se vuole parlare, dicono, venga a Mosca. Tragedia a Mykonos in Grecia. Una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Charles

0: Appunto, le priorità programmatiche sono state fissate per l'8 e il 15 luglio. Le annunciano sui social i leader di PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Frattogliani e Angelo Bonelli, dopo un vertice tra loro. Al lavoro per cambiare l'Italia. Segnatevi queste date, 8 e 15 luglio. Ci vediamo presto, scrivono, pubblicando una foto che li vede insieme. Calcio in chiusura, Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Signori, rinnovata la casa?
2: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
3: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
4: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
1: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
5: Asta del mobile, tutta la mia musica.
1: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
7: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
7: Totac.
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
8: Ma vai da

0: sono gli unici con le ali.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 35 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Ad Alpignano, dal 18 al 20 giugno, la Festa della Musica incontra il Food Village in Piazza Unità d'Italia. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto della Società Filarmonica di Alpignano, in via Arnò. Domenica 21 giugno alle ore 15, Festa della Musica in Piazza Unità d'Italia. A San Didero, presso il Salone Polivalente Piazza Europa, San Didero Fantasy Miniatures Contest and More, dalle 10 alle 18, sabato 20 e domenica 21 giugno. A Bottigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Ballino, spettacolo di teatro Una giornata particolare. Domenica 21 giugno dalle 9 alle 18, libri e arte a Ramverso, a cura della Proloco. Ad Avigliana, domenica 21 giugno, 43esimo palio storico dei borghi di Avigliana alla Corte del Conte Rosso, presso il campo CGA Piazza Conte Rosso, Piazza del Popolo. Apertura sito archeologico simulato al castello, cura di Ara, presso il centro bellico Lago Insieme Estate. A Giaglione, domenica 21 giugno, Vigne d'Altura, dialogo tra arte e radici, dalle ore 14.30, camminata. A seguire, apertura mostra Vigne d'Altura e concerto dell'Istituto Musicale Somis di Susa. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. Presso il Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi, dal 20 giugno al 30 agosto. Inaugurazione sabato 20 giugno alle ore 17.30. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Salute e benessere in movimento. Informazioni al 351 3078 654. A Ferrero Moncenisio, domenica 21 giugno alle 9.30, escursione La Ghiarpone e Roterel, giro ad anello partendo da Moncenisio, ritrovo in piazza Chiavanna. Per informazioni 338 43 88056. Inoltre, fino al 28 giugno, esposizione fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. A Borgone, Borgone in Festa, sabato 20 giugno dalle ore 21 in piazza delle Elementari, in via Guido Bobba, entrata gratuita. A Sestriere, dal 21 giugno al 1 agosto, Juventus Summer Camp. Giovedì 18 giugno, seconda giornata ecologica, by Proloco Sestriere, dedicata al colle e alle frazioni. A Vaie, venerdì 19 giugno, partenza alle ore 19 da Piazza del Priore per il secondo Vertical Vaie Mura, quarto circuito Vertical Valsusa e Valcenischia. Valsusa Gaming Zone, le biblioteche si mettono in gioco presso la biblioteca di Venaus, giochi da tavolo in biblioteca, sabato 20 giugno dalle 9.30 alle 12. Per informazioni biblioteca.venaus@gmail.com. Domenica 21 giugno dalle ore 10 in piazza Garambois ad Ulx, passeggiata partigiana Ampi. A Giaveno, martedì 16 giugno, ostinatamente danza, in piazza Mautino dalle ore 20. Mercoledì 17 giugno, dalla terra allo spazio, con Walter Cugno, in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 19 giugno, ballo sotto le stelle, in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, festa della Buffa San Giovanni, in Borgata Buffa dalle 18. Sabato 20 giugno, torneo multisport, presso l'impianto sportivo dalle 9. Per estate ad Almese 2026, sabato 20 giugno con ritrovo alle ore 10 in via Granaglie 30, passeggiando a cura del Centro per le Famiglie Diffuso Valli di Susa e Valsangone. Alle ore 20 e 15 presso il Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, stasera si griglia. Sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle ore 8 in via Granaglie 30, Warrior Race. Alla Sacra di San Michele, sabato 20 giugno, visita guidata notturna e spettacolo evoluzionaria, danza verticale e acrobatica accompagnata da musica. Domenica 21 giugno, conferenza Incontro con la Sindone, a cura di Pierangelo Battù, esperto in studi sindonici. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. A Sauze d'Ulx, dal 20 al 26 giugno, San Giovanni, festeggiamenti per il Santo Patrono. Martedì 23 giugno, tradizionale falò di San Giovanni e spettacolo pirotecnico, intrattenimento musicale e gofri alle ore 21, pista Clotès, località Cramaiò. A Reano, mercoledì 17 giugno, presso la Bocciafila, torneo Borgate Bocce. Sabato 20 giugno, al campo di calcio, torneo Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 20 giugno, alle ore 21, concerto serata teatrale. Domenica 21 giugno, alla Bocciafila, torneo Borgate Pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 21 giugno, alle ore 9, al Polivalente, 25esimo del gemellaggio con Saint-Julien-Mondigny. A Forestro, ventesima sagra dell'Arrosticino. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band. Sabato 20 giugno, i completamente nucleari tribute band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. Domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Twerk. Inoltre, stand gastronomici e intrattenimenti. Sabato 20 giugno a Susa, Fiera del Libro della Valsusa in via Palazzo di Città dalle 10 alle 18. In caso di maltempo l'esposizione e gli eventi si terranno presso il castello della Contessa Adelaide di Susa. Per informazioni dettagliate biblioteche.umvs@gmail.com. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 19 giugno alle ore 15 in sala consiliare, presentazione del libro Il Paese Arancione di Tiziana Angilletta. Sabato 20 giugno, distribuzione dei sonetti a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 21 giugno alle ore 10, Santa Messa e processione. Per Borgate dal vivo 2026, anteprima, mercoledì 17 giugno alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Anna Carol in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Informazioni dettagliate su www.borgatedalvivo.it. Concerti di primavera, la Valsusa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Gran finale venerdì 19 giugno alle ore 21, chiusa di San Michele al Giardino della Pace in Piazza della Repubblica, con il funk travolgente della Brian and Band. L'ingresso è gratuito. A Cesena Torinese, dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. Il 20 e il 21 giugno, mercatini di San Giovanni, dalle 9 alle 18, in via Roma e viale 24 maggio. Sabato 20 giugno, musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo, alle ore 21. Sabato 20 giugno, battaglia delle Alpi, commemorazione caduti Monte Shaperton. Domenica 21 giugno, commemorazione in vetta Monte Shaperton. Wind Band for Moves, martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Regge Armonie lungo la via Francigena, prossimo appuntamento sabato 20 giugno alle ore 21 a Susa presso la Cattedrale di San Giusto, ingresso libero e gratuito, per informazioni 338-8256-399. La Pentola del Drago, Associazione Ludico Culturale e Borgata's Factory presentano Road to Dragon 2026. Sabato 20 giugno a San Didero, Pinocchio, la forza della fantasia. Informazioni dettagliate a info.lapentoladeldrago@gmail.com. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 18 giugno Toy Story 5, venerdì 19 giugno Toy Story 5 Disclosure Day, sabato 20 giugno Disclosure Day, Toy Story 5, Allora Balliamo, domenica 21 giugno Toy Story 5, Allora Balliamo, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Caprie, lavapiatti, sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La superiorità militare degli Stati Uniti non dà scelta all'Iran. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine dei lavori del G7, intervenendo sull'accordo raggiunto tra Washington e Teheran. Intanto gli Stati Uniti avrebbero respinto la richiesta di Israele di poter esaminare il testo del memorandum d'intesa con l'Iran, che sarà firmato ufficialmente venerdì in Svizzera. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12. Tensione nella manica. La fregata russa Admiral Grigorovich ha sparato colpi di avvertimento in direzione di uno yacht civile britannico che si era avvicinato a circa 500 metri dalla nave, secondo quanto riportato dai media britannici. Stiamo indagando sulle notizie relative a un incidente avvenuto nella Manica, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Difesa britannico, citato dai quotidiani Telegraph e Guardian. L'incidente sarebbe avvenuto a circa 20 miglia nautiche a sud dell'isola di Wight. C'è almeno un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Dopo che tramite social una passeggera aveva denunciato l'esistenza di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, raffiguranti donne sedute o in piedi sui tram accompagnandole a presunti commenti sessisti, l'azienda si era mobilitata immediatamente per far luce sulla vicenda. Sospesi i dipendenti coinvolti. Tutti assolti nella prima sentenza sulla dossier urbanistica a Milano. I giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede, la motivazione del presidente del tribunale Roia. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul Salva Milano e la necessità di sbloccare tanti cantieri fermi per le inchieste sull'urbanistica, quelle su Bosco Navigli, Park Tower e un'operazione immobiliare in via Fauché. Mondiali 2026, la Francia sfida New York e il Senegal nella gara d'esordio. Deschamps schiera Rabiot in mediana con Tchouaméni. In avanti, spazio alle stelle con Olise, Doué, Dembélé e Mbappé. Nel Senegal c'è Koulibaly, tridente composto da Sarr, Jackson e Mané. Fischio d'inizio alle ore 21. Nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria.

0: Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Venerdì 19 giugno, Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno, i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 38 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Sono le 22 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. Mi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra, lo dice Papa Leone a proposito del memorandum tra Stati Uniti ed Iran ed inviando così il suo messaggio al G7. Leone, parlando a margine da Castel Gandolfo, raccomanda soprattutto di eliminare le armi nucleari e cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale, che sono stati creati dalla guerra. Colpi di avvertimento sparati dalla fregata russa Ammiraglio Grigorovich sarebbero esplosi a meno di 500 metri da uno yacht britannico che navigava nella Manica, circa 30 km a sud dell'isola di Wight. Lo ha riferito il Ministero della Difesa britannico, che ha avviato un'indagine. Secondo il Guardian, l'imbarcazione non ha riportato danni e nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito. Una clamorosa truffa organizzata da esponenti della camorra napoletana è emersa dall'indagine dei carabinieri di Civitavecchia sul traffico internazionale di droga, che ha portato a 8 arresti e al coinvolgimento di 11 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. I camorristi hanno simulato un blitz delle forze dell'ordine e si sono impossessati di 10 kg di cocaina appena consegnati dai narcos sudamericani, un carico dal valore di circa 280.000 euro. Chiudiamo con il tennis. Diventano 9 gli italiani nelle qualificazioni di Wimbledon, il terzo slam della stagione in singolare maschile. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Andrea Guerrieri, 27 anni di Correggio, numero 230 del mondo, suo best ranking raggiunto questa settimana. Oltre a Guerrieri, al momento figurano nel tabellone di qualificazione Matteo Berrettini, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Gianluca Cadenasso e Lorenzo Giustino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Era mattina presto e mi chiamano alla finestra.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.

0: sono le 22 e 37 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 23 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì al Burgestock Hotel di Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà quindi in un hotel di lusso su una montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto da mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. E l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. L'FBI ha annunciato di aver sventato un piano di attacco con droni esplosivi previsto domenica scorsa all'evento di arti marziali organizzato alla Casa Bianca in occasione dell'80° compleanno del presidente Donald Trump. Gli arresti, almeno in 3 sono stati incriminati con l'accusa di cospirazione per omicidio. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione della madre di uno dei 5. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, era nato a Sassuolo in provincia di Modena il 19 febbraio 1931, ad annunciare il decesso l'agenzia di stampa cattolica ACI Stampa. Chiudiamo con il tennis. Mattia Bellucci conferma il suo ottimo momento e firma un esordio convincente sull'erba di Halle. L'azzurro elimina il campione in carica e testa di serie numero 7 Alexander Bublik con il punteggio di 7-6-6-1 in 1:15, conquistando gli ottavi di finale. Bellucci, che sul verde vantava solo un quarto di finale ATP, affronterà ora il qualificato belga Raphaël Collignon. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 37 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati, buonasera dalla redazione. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, figura che ha inciso nella storia recente della Chiesa, di cui ha cercato di mantenere centrale il ruolo all'interno di una società in mutamento, era nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 19 febbraio 1931. Dopo l'incertezza manifestata lunedì, oggi il portavoce del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha detto che l'ONU non è stata invitata all'evento della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran in programma venerdì a Ginevra. Intanto Israele teme che l'Iran possa sfruttare i 60 giorni di negoziati previsti dal memorandum di intesa con gli States per procedere con il suo programma nucleare e fare progressi verso la costituzione dell'arma nucleare. Chiara Guerra, la donna uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza, nel Veneziano, sarebbe stata colpita con oltre 20 coltellate, di cui varie al collo e al torace. Subito dopo il ragazzo avrebbe cercato di dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove a suo carico. È quanto emerso dalle ispezioni eseguite sul corpo della vittima, rinvenuto oggi a una decina di chilometri dal canale dove è stato gettato subito dopo l'omicidio avvenuto la settimana scorsa. Il Lussemburgo inserisce il diritto all'aborto in Costituzione. Con l'approvazione definitiva dell'emendamento alla Camera dopo il primo via libera parlamentare avvenuto a marzo, il Granducato diviene il secondo Stato al mondo, dopo la Francia, a formalizzare l'inserimento della libertà di abortire nella Carta fondamentale. Chiudiamo con lo sport. Parte bene la Francia nel gruppo I del Mondiale 2026, 3-1 al Senegal. Primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbaye accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un Eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all-time dei marcatori transalpini. Nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Domani mattina alle 6 Austria-Giordania. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Sono le 23:58.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

Per dire che posso cambiare chi che arriva una macchina. In giorno. Scusi, a me. Siamo qui solo io e lei, scusi cosa? Dietro c'è il prato. E già. Ah, perché a me e lei non mi danno da nessuno. Senta, io sono un executive work in progress. Non ho mai avuto piacere. Sa dove era la porta Fonolini? E anche lì secondo loro non ci ho avuto piacere, sai, io giro i taxi, cioè dietro al taxi, guardo le targhe. Capito? Dietro lo scalo almeno senatore. Sì, dietro lo scalo mi lavo dentro, faccio tre docce al giorno. Se vuoi lo accompagno io. Sì, vabbè, però poteva farmi salire anche davanti, non sporcavo mica. Come ha detto, e non sporcavo mica, salivo davanti. Non le facevo fare l'autista. Bella sta macchina, soprattutto, freni, freni, c'è. Anche di dietro c'è. Cioè là la usa anche come piede a terra questa macchina. No, perché c'è una pozzanghera. Se vuole c'ho anche il foglio rosa, se ha bisogno. Ci riesce, ma buono. Lei indichi e basta. Allora se devo indicare dico. Io sono arrivato, fermaci, io sono già arrivato. Come è arrivato? Sono arrivato. Faccia scendere.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate,

0: È 1:05.
1: Acqua alta in piazza San Marco,

mentre il sole se ne va, viaggiamo ancora su questa terra un po' lontana e dolce come te. Ti guardo e sei così serena mentre riposi. I nostri

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

cambio governo quasi ogni sei mesi. Sono cattolico per adozione e lobby invece la rivoluzione. Mio figlio un giorno sarà calciatore, per il momento è in terza dalle suore. Ma cosa guardi? Cosa c'è di strano? Chi sono? Dici, beh, sono italiano. Sono